0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi aspetto tutti i giovedì sera dalle 22 alle 23 con Jazz Train, la musica di qualità in radio su Antenna 1. Jazz Train, Jazz Train.

0: L'estate esplode nella testa, i desideri fanno festa.
1: E tu con me saresti una donna vera,
0: bruciando tutti i compromessi, amore, il buio e fantasia.
1: Potrei strapparti dalla pelle le paure,
0: rischiare tutte le tue voglie, le tue

0: sincera.
1: Finalmente potrai perdere la testa
0: e poi scoprire con malizia che qualcosa in fondo resta.
1: Potrai spogliarti senza avere alcun rimpianto,
0: mettere a nudo il tuo dolore e ritrovarmi ancora accanto.
1: Eliminare dal tuo cuore i fallimenti
0: e poi scavare nella mente e ritrovare i sentimenti.

0: Sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: su Antenna 1. Il massimo del relax lo avrai il martedì sera con la musica elegante di Cillime Soft Smooth Night. L'appuntamento è per ogni martedì alle 22 su Antenna 1, la radio.
1: Un programma di Patrizio Sigona.

sono Francesco Sciarretta, vi aspetto tutti i giovedì sera dalle 22 alle 23 con Just Train, la musica di qualità in radio su Antenna 1. Just Train, Just Train.

sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: su Antenna 1. Il massimo del relax lo avrai il martedì sera con la musica elegante di Cillime Soffi Smooth Night. L'appuntamento è per ogni martedì alle 22 su Antenna 1, la radio.
1: Un programma di Patrizio Sigona.

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi aspetto tutti i giovedì sera dalle 22 alle 23 con Jazz Train, la musica di qualità in radio su Antenna 1. Jazz Train.

sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: Antenna 1. Il massimo del relax lo avrai il martedì sera con la musica elegante di Cillime Soft Smooth Night. L'appuntamento è per ogni martedì alle 22 su Antenna 1, la radio.
1: Un programma di Patrizio Sigona.

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi aspetto tutti i giovedì sera dalle 22 alle 23 con Jazz Train, la musica di qualità in radio su Antenna 1. Jazz Train, Jazz Train.

0: e biodinamici, buoni, autentici e coltivati nel rispetto dell'ambiente. Nei nostri negozi trovi oltre 4.000 proposte pensate per la tua spesa di ogni giorno, scelte con la stessa cura che metteresti tu.
1: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.

sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: Antenna 1. Il massimo del relax lo avrai il martedì sera con la musica elegante di Cillime Softly Smooth Night. L'appuntamento è per ogni martedì alle 22 su Antenna 1, la radio.
1: Un programma di Patrizio Sigona.

0: Previsioni del tempo.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord la giornata sarà caratterizzata da condizioni generalmente stabili e soleggiate. I cieli si presenteranno sereni o poco nuvolosi su gran parte delle regioni, con qualche addensamento più consistente limitato ai settori alpini orientali, dove non si escludono brevi e locali piovaschi. Nel corso della serata le schiarite diventeranno sempre più ampie, favorendo un quadro meteorologico pienamente stabile. Al centro il tempo si manterrà in prevalenza sereno, leggermente velato. L'unica eccezione sarà rappresentata dall'Abruzzo, dove una temporanea maggiore nuvolosità potrà dare luogo a locali precipitazioni. Sulla Sardegna prevarrà il sole con il possibile passaggio di sottili velature nel corso delle ore diurne, ma senza conseguenze sul tempo. Al sud il quadro sarà più variabile. Sulle regioni peninsulari il cielo si presenterà irregolarmente nuvoloso con rovesci e temporali che interesseranno soprattutto il Salento, la Basilicata Ionica e la Calabria. In Sicilia la nuvolosità sarà più compatta lungo il versante tirrenico e nei settori orientali dell'isola, dove potranno verificarsi brevi e isolati rovesci. Con il trascorrere delle ore la tendenza sarà comunque verso un graduale miglioramento. Le temperature minime saranno in diminuzione sulle regioni centro-meridionali e sulle isole maggiori, mentre resteranno stabili un lieve aumento sul resto del paese. Le massime caleranno su Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, mentre aumenteranno altrove con rialzi più evidenti sulla Sardegna. I venti soffieranno moderati dai quadranti settentrionali sulle regioni del centro-sud, con rinforzi temporanei lungo le aree adriatiche meridionali ioniche. Nel corso della serata la ventilazione tenderà ad attenuarsi. Al nord e sulla Sardegna prevarranno venti deboli e variabili. Per quanto riguarda i mari, saranno molto mossi il mare e il canale di Sardegna, lo stretto di Sicilia e il mar Ionio, il medio e basso Adriatico e localmente il settore orientale del Tirreno meridionale si presenteranno tra mossi e molto mossi, generalmente poco mossi invece tutti gli altri bacini. E con il meteo per il momento è tutto.
0: Torino 104.7.

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi aspetto tutti i giovedì sera dalle 22 alle 23 con Jazz Train, la musica di qualità in radio su Antenna 1. Jazz Train. Jazz Train.

Sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

0: Sono le 6:02.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura Sì. Il bio lo trovi qui.
3: Natura Sì presenta i Sì essenziali, la spesa bio per tutti, una linea di prodotti pensata per la tua spesa di ogni giorno, essenziale nel gusto e anche nel prezzo. Sapori semplici e genuini che raccontano la bontà autentica delle cose fatte bene.
4: Vieni a scoprire i Sì essenziali nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
5: Su Antenna 1, la radio, news, viabilità, previsioni del tempo, oroscopo, almanacco del giorno, rassegna stampa. Su Antenna 1, la radio.

È lunedì 15 giugno 2026, la Chiesa ricorda Santa Germana e San Vito. La luna è nuova. Il proverbio del giorno, meglio l'uovo oggi che la gallina domani, sottolinea che accontentarsi di piccole cose sicure è più proficuo dell'aspettarne di grandi che potrebbero non concretizzarsi. E si celebra la giornata mondiale contro gli abusi sugli anziani. Eccoci ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1520 la bolla papale Exsurge Domine di Leone X minacciava di scomunica Martin Lutero a meno che rinnegasse le tesi sulla Chiesa divulgate 3 anni prima. Nel 1844 Charles Goodyear brevettava la vulcanizzazione della gomma, il procedimento che la rende più elastica e resistente ai solventi. Nel 1864, con il nome di Comitato dell'Associazione per il Soccorso ai Feriti e ai Malati di Guerra, si fondava a Milano la futura Croce Rossa Italiana. E nel 1913 la città di Budrio, in provincia di Bologna, dedicava un monumento a Quirico Filopanti, il matematico ideatore dei fusi orari scomparso 19 anni prima. Nel 1959 entrava in vigore il testo unico sulla circolazione stradale, con diritti e doveri di automobilisti e utenti della strada. 147 articoli più altri 607 del regolamento collegato. Nel 1978, per le accuse pubblicate il giorno precedente dall'Espresso, il presidente italiano Giovanni Leone si dimetteva per difendersi dal normale cittadino. Le accuse si sarebbero poi rivelate false. Nel 1987 il Consiglio dell'Unione Europea istituiva l'Erasmus, che prevedeva un periodo di studio all'estero riconosciuto dalla propria università. Nel 1999 veniva pubblicato l'album Supernatural di Carlos Santana, avrebbe vinto 8 premi Grammy. E nel 2012 i ricercatori di Oxford confermavano che i resti rinvenuti 2 anni prima in Bulgaria e ritenuti appartenere a San Giovanni Battista erano effettivamente di un uomo medio orientale vissuto nel primo secolo, rendendo quindi verosimile l'attribuzione. Sono nati il 15 giugno, nel 1775 il poeta Carlo Porta. Nel 1918 l'industriale ideatore della Fanta all'arancia, Ermelino Matarazzo di Licosa. Nel 1920 l'attore e regista Alberto Sordi. Nel 1927 il fumettista riminese Ugo Pratt. E nel 1933 l'autore e cantante Sergio Endrigo. Sono nati oggi anche il giornalista e scrittore Andrea Pamparana nel 1953, l'attrice Helen Hunt nel 1963 e l'atleta ex primatista italiano di velocità Filippo Tortu, nato in questo giorno nel 1998. Ultima segnalazione per il 15 giugno 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Previsioni del tempo.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord la giornata sarà caratterizzata da condizioni generalmente stabili e soleggiate. I cieli si presenteranno sereni o poco nuvolosi su gran parte delle regioni, con qualche addensamento più consistente limitato ai settori alpini orientali, dove non si escludono brevi e locali piovaschi. Nel corso della serata le schiarite diventeranno sempre più ampie, favorendo un quadro meteorologico pienamente stabile. Al centro il tempo si manterrà in prevalenza sereno, leggermente velato. L'unica eccezione sarà rappresentata dall'Abruzzo, dove una temporanea maggiore nuvolosità potrà dare luogo a locali precipitazioni. Sulla Sardegna prevarrà il sole con il possibile passaggio di sottili velature nel corso delle ore diurne, ma senza conseguenze sul tempo. Al sud il quadro sarà più variabile. Sulle regioni peninsulari il cielo si presenterà irregolarmente nuvoloso con rovesci e temporali che interesseranno soprattutto il Salento, la Basilicata Ionica e la Calabria. In Sicilia la nuvolosità sarà più compatta lungo il versante tirrenico e nei settori orientali dell'isola, dove potranno verificarsi brevi e isolati rovesci. Con il trascorrere delle ore la tendenza sarà comunque verso un graduale miglioramento. Le temperature minime saranno in diminuzione sulle regioni centro-meridionali e sulle isole maggiori, mentre resteranno stabili o in lieve aumento sul resto del paese. Le massime caleranno su Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, mentre aumenteranno altrove con rialzi più evidenti sulla Sardegna. I venti soffieranno moderati dai quadranti settentrionali sulle regioni del centro-sud, con rinforzi temporanei lungo le aree adriatiche e meridionali ioniche. Nel corso della serata la ventilazione tenderà ad attenuarsi. Al nord e sulla Sardegna prevarranno venti deboli e variabili. Per quanto riguarda i mari, saranno molto mossi il mare e il canale di Sardegna, lo stretto di Sicilia e il mar Ionio, il medio e basso adriatico e localmente il settore orientale del Tirreno meridionale. Si presenteranno tra mossi e molto mossi, generalmente poco mossi invece tutti gli altri bacini. E con il meteo per il momento è tutto.
0: Rivivi con noi i tuoi attimi di ieri.
2: Antenna 1,
0: la radio.
3: Io non so più cos'è normale. Ho un'allucinazione.

sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

0: Sono le 7.
1: L'ora esatta è offerta da NaturaSì. Il bio lo trovi qui.
2: Se il prezzo del cibo è troppo basso, qualcuno lo paga al posto nostro. Il suolo, l'acqua, la biodiversità, il lavoro degli agricoltori. Riconoscere un giusto prezzo a chi coltiva la terra vuol dire sostenere ogni giorno il suo impegno come custode del pianeta.

0: Giornale Radio.
1: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. L'accordo tra Stati Uniti e Iran resta vicino ma subisce un nuovo rallentamento. A provocarlo sono stati i raid israeliani condotti nelle ultime ore contro obiettivi nel Libano meridionale e nella periferia sud di Beirut, considerata una roccaforte di Hezbollah. Donald Trump ha annunciato che la firma dell'intesa avverrà comunque a distanza nelle prossime ore e che seguirà un incontro in presenza previsto tra circa una settimana in Europa. Ma il presidente americano non ha nascosto la propria irritazione nei confronti del premier israeliano Benjamin Netanyahu, accusato di aver compromesso un momento cruciale del negoziato. Da Teheran è arrivata una dura reazione. Secondo le autorità iraniane, gli attacchi dimostrerebbero l'incapacità americana di garantire il rispetto degli impegni assunti. Intanto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e il leader russo Vladimir Putin hanno telefonato a Trump per il suo 80° compleanno. Il presidente americano ha colto l'occasione per rilanciare l'appello a una conclusione del conflitto in Ucraina. Sullo sfondo resta alta la tensione internazionale, mentre il Regno Unito conferma l'intercettazione di una petroliera della cosiddetta flotta ombra russa e si prepara un G7 blindato tra Evian e Ginevra.
2: E veniamo in Italia. Sciocca a San Stino di Divenza, nel Veneziano, dove un ragazzo di 17 anni ha confessato di aver ucciso la zia 53enne e di averne poi occultato il corpo gettandolo in un corso d'acqua. Secondo la ricostruzione degli investigatori, il giovane avrebbe colpito la donna con un coltello al termine di una lite maturata in un contesto di tensioni familiari legate a questioni ereditarie. Un rimprovero ricevuto dalla zia avrebbe fatto degenerare la situazione fino all'aggressione mortale. Dopo il delitto, il ragazzo avrebbe trasportato il corpo con una carriola fino al fiume. Nonostante la confessione, il cadavere non è stato ancora ritrovato. Le ricerche proseguono con il supporto di sommozzatori e vigili del fuoco. L'intera comunità locale è sotto shock. Il sindaco della cittadina ha espresso incredulità per quanto accaduto.
1: Grave incidente stradale alla periferia di Roma. Due donne, madre e figlia di 92 e 58 anni, stavano attraversando la strada sulle strisce pedonali quando sono state travolte da un'automobile. Secondo una prima ricostruzione, una vettura si era fermata per consentire il passaggio delle due donne, ma sarebbe stata tamponata da un furgone sopraggiunto alle sue spalle. L'urto avrebbe spinto l'auto sui pedoni. La donna più anziana è rimasta incastrata sotto il veicolo ed è stata liberata dai vigili del fuoco prima di essere trasportata in ospedale in codice rosso. La figlia, gravemente ferita, e invece deceduta poco dopo l'arrivo al pronto soccorso. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale, che hanno ricostruito con precisione la dinamica dell'accaduto.
2: Ancora una tragedia sulle montagne italiane. Due giovani alpinisti hanno perso la vita sul versante vicentino del Monte Pasubio, nella zona dello Soio d'Uderle. Le vittime sono un ragazzo di 26 anni e una ragazza di 25, precipitati per circa 100 metri lungo una parete particolarmente esposta. Un terzo escursionista è stato invece recuperato vivo dall'elicottero, mentre era ancora assicurato la corda. L'allarme è stato lanciato immediatamente, ma per i due giovani non c'è stato nulla da fare. Le operazioni di soccorso sono state rese particolarmente difficili dalla presenza di nebbia e dalle condizioni meteorologiche avverse. La tragedia arriva al termine di un'altra giornata drammatica per la montagna italiana, con 7 vittime registrate sulle Alpi nelle 24 ore precedenti.
1: Chiudiamo con lo sport. Grande festa in casa Ferrari grazie a Lewis Hamilton. Il pilota britannico ha conquistato il Gran Premio di Barcellona ottenendo la sua prima vittoria ufficiale al volante della scuderia di Maranello. È il successo numero 106 della carriera. Al termine della gara, via radio, Hamilton ha dedicato il trionfo al team Ferrari, ringraziando la squadra per avergli fatto ritrovare fiducia e competitività. Alle sue spalle hanno chiuso George Russell con la Mercedes e Lando Norris su McLaren. Giornata da dimenticare invece per Charles Leclerc e Andrea Kimi Antonelli, entrambi costretti al ritiro. Il risultato riapre anche diversi scenari della lotta per il campionato mondiale. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Le news tornano tra un'ora circa.
3: Su Antenna 1, la radio, news, viabilità, previsioni del tempo, oroscopo, almanacco del giorno, rassegna stampa. Su Antenna 1, la radio. Un ragazzo sopra.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: È lunedì 15 giugno 2026, la Chiesa ricorda Santa Germana e San Vito. La luna è nuova. Il proverbio del giorno, meglio l'uovo oggi che la gallina domani, sottolinea che accontentarsi di piccole cose sicure è più proficuo dell'aspettarne di grandi che potrebbero non concretizzarsi. E si celebra la giornata mondiale contro gli abusi sugli anziani. Eccoci ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1520 la bolla papale Exsurge Domine di Leone X minacciava di scomunica Martin Lutero a meno che rinnegasse le tesi sulla Chiesa divulgate 3 anni prima. Nel 1844 Charles Goodyear brevettava la vulcanizzazione della gomma, il procedimento che la rende più elastica e resistente ai solventi. Nel 1864, con il nome di Comitato dell'Associazione per il Soccorso ai Feriti e ai Malati di Guerra, si fondava a Milano la futura Croce Rossa Italiana. E nel 1913 la città di Budrio, in provincia di Bologna, dedicava un monumento a Quirico Filopanti, il matematico ideatore dei fusi orari scomparso 19 anni prima. Nel 1959 entrava in vigore il testo unico sulla circolazione stradale, con diritti e doveri di automobilisti e utenti della strada, 147 articoli più altri 607 del regolamento collegato. Nel 1978, per le accuse pubblicate il giorno precedente dall'Espresso, il presidente italiano Giovanni Leone si dimetteva per difendersi dal normale cittadino. Le accuse si sarebbero poi rivelate false. Nel 1987 il Consiglio dell'Unione Europea istituiva l'Erasmus, che prevedeva un periodo di studio all'estero riconosciuto dalla propria università. Nel 1999 veniva pubblicato l'album Supernatural di Carlos Santana, avrebbe vinto 8 premi Grammy. E nel 2012 i ricercatori di Oxford confermavano che i resti rinvenuti 2 anni prima in Bulgaria e ritenuti appartenere a San Giovanni Battista erano effettivamente di un uomo medio orientale vissuto nel primo secolo, rendendo quindi verosimile l'attribuzione. Sono nati il 15 giugno, nel 1775 il poeta Carlo Porta. Nel 1918 l'industriale ideatore della Fanta all'arancia, Ermelino Matarazzo di Licosa. Nel 1920 l'attore e regista Alberto Sordi. Nel 1927 il fumettista riminese Ugo Pratt. E nel 1933 l'autore e cantante Sergio Endrigo. Sono nati oggi anche il giornalista e scrittore Andrea Pamparana nel 1953, l'attrice Helen Hunt nel 1963 e l'atleta ex primatista italiano di velocità Filippo Tortu, nato in questo giorno nel 1998. Ultima segnalazione per il 15 giugno 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Rivivi con noi i tuoi attimi di ieri.

0: dopo anni non la smetti di mancarmi, se dopo anni non la smetto di...
1: A volte basta un attimo, una grandinata, un vetro scheggiato, un piccolo incidente. E pensi, cazzo, e adesso? Adesso vai da Auto Giannini. Qui ogni problema diventa un'esperienza semplice, veloce e senza pensieri. Gestiamo tutto noi, dal sinistro all'assicurazione, senza anticipi e in poco tempo torni a guidare sereno. E se vuoi cambiare auto o noleggiarla a lungo termine, con Arval o Avens ti accompagniamo passo dopo passo. Auto Giannini, trasformiamo un problema in un'esperienza. Visita il nostro sito autogiannini.com o vieni a trovarci nelle nostre sedi a Torino.
2: Dal 2012 Graphic Hunt è specializzata nell'allestimento adesivo su vetrine, pareti, automezzi. Chiama il 340 48 99 070 per richiedere un preventivo gratuito. E inoltre abbigliamento personalizzato, striscioni, pannelli, volantini, biglietti da visita, servizi di copisteria e molto altro ancora. Vieni a trovarci in via De Sanctis 69 Torino. Come ascoltatore di Radio Antenna 1 avrai uno sconto del 10% sul tuo primo ordine col codice RA1 asterisco. L'offerta è soggetta a restrizioni su alcuni prodotti o servizi.
3: Voglio raccontare il mio prodotto al mondo. La mia azienda è la mia passione. Scrivere il mio nome sui motori di ricerca e trovare il mio video su YouTube, Facebook, Instagram e il mio podcast sui migliori canali di distribuzione iTunes e Spotify. Ascoltare la mia storia alla radio. Ma quanto mi costa?
4: Realizza il tuo desiderio con Impresa Radio Network. Servizi professionali per aziende, arti e professioni, con soluzioni performanti e competitive. Il tuo successo è la nostra soddisfazione. Impresa Radio Network è un'esclusiva di Radio Antenna 1. Chiama ora 339 45 63 710 o scrivi a marketing@antenna1radio.com.
5: Previsioni del tempo.
6: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord la giornata sarà caratterizzata da condizioni generalmente stabili e soleggiate. I cieli si presenteranno sereni o poco nuvolosi su gran parte delle regioni, con qualche addensamento più consistente limitato ai settori alpini orientali, dove non si escludono brevi e locali piovaschi. Nel corso della serata le schiarite diventeranno sempre più ampie, favorendo un quadro meteorologico pienamente stabile. Al centro il tempo si manterrà in prevalenza sereno, leggermente velato. L'unica eccezione sarà rappresentata dall'Abruzzo, dove una temporanea maggiore nuvolosità potrà dare luogo a locali precipitazioni. Sulla Sardegna prevarrà il sole con il possibile passaggio di sottili velature nel corso delle ore diurne, ma senza conseguenze sul tempo. Al sud il quadro sarà più variabile. Sulle regioni peninsulari il cielo si presenterà irregolarmente nuvoloso con rovesci e temporali che interesseranno soprattutto il Salento, la Basilicata Ionica e la Calabria. In Sicilia la nuvolosità sarà più compatta lungo il versante tirrenico e nei settori orientali dell'isola, dove potranno verificarsi brevi e isolati rovesci. Con il trascorrere delle ore la tendenza sarà comunque verso un graduale miglioramento. Le temperature minime saranno in diminuzione sulle regioni centro-meridionali e sulle isole maggiori, mentre resteranno stabili un lieve aumento sul resto del paese. Le massime caleranno su Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, mentre aumenteranno altrove con rialzi più evidenti sulla Sardegna. I venti soffieranno moderati dai quadranti settentrionali sulle regioni del centro-sud, con rinforzi temporanei lungo le aree adriatiche meridionali ioniche. Nel corso della serata la ventilazione tenderà ad attenuarsi. Al nord e sulla Sardegna prevarranno venti deboli e variabili. Per quanto riguarda i mari, saranno molto mossi il mare e il canale di Sardegna, lo stretto di Sicilia e il mar Ionio, il medio e basso adriatico e localmente il settore orientale del Tirreno meridionale si presenteranno tra mossi e molto mossi, generalmente poco mossi invece tutti gli altri bacini. E con il meteo per il momento è tutto.

0: Sono le 8:02.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura Sì, il bio lo trovi qui.
3: Oggi più che mai vogliamo coltivare un futuro sostenibile per chi verrà dopo di noi. Crediamo in una comunità che rispetta la natura e promuove pace e giustizia economica. Per questo, ogni giorno, Natura Sì sostiene un'agricoltura etica e sostenibile.
2: Vieni a trovarci. Ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
5: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. Che finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
4: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
5: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
6: La forza della qualità.
5: Corso Grosseto 241, Torino.
7: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
8: Giornale Radio.
9: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. L'accordo tra Stati Uniti e Iran resta vicino ma subisce un nuovo rallentamento. A provocarlo sono stati i raid israeliani condotti nelle ultime ore contro obiettivi nel Libano meridionale e nella periferia sud di Beirut, considerata una roccaforte di Hezbollah. Donald Trump ha annunciato che la firma dell'intesa avverrà comunque a distanza nelle prossime ore e che seguirà un incontro in presenza previsto tra circa una settimana in Europa. Ma il presidente americano non ha nascosto la propria irritazione nei confronti del premier israeliano Benjamin Netanyahu, accusato di aver compromesso un momento cruciale del negoziato. Da Teheran è arrivata una dura reazione. Secondo le autorità iraniane, gli attacchi dimostrerebbero l'incapacità americana di garantire il rispetto degli impegni assunti. Intanto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e il leader russo Vladimir Putin hanno telefonato a Trump per il suo 80° compleanno. Il presidente americano ha colto l'occasione per rilanciare d'appello a una conclusione del conflitto in Ucraina. Sullo sfondo resalta la tensione internazionale, mentre il Regno Unito conferma l'intercettazione di una petroliera della cosiddetta flotta ombra russa e si prepara un G7 blindato tra Evian e Ginevra.
10: E veniamo in Italia. Sciocca San Stino di Divenza, nel veneziano, dove un ragazzo di 17 anni ha confessato di aver ucciso la zia 53enne e di averne poi occultato il corpo gettandolo in un corso d'acqua. Secondo la ricostruzione degli investigatori, il giovane avrebbe colpito la donna con un coltello al termine di una lite maturata in un contesto di tensioni familiari legate a questioni ereditarie. Un rimprovero ricevuto dalla zia avrebbe fatto degenerare la situazione fino all'aggressione mortale. Dopo il delitto, il ragazzo avrebbe trasportato il corpo con una carriola fino al fiume. Nonostante la confessione, il cadavere non è stato ancora ritrovato. Le ricerche proseguono con il supporto di sommozzatori e vigili del fuoco. L'intera comunità locale è sotto shock. Il sindaco della cittadina ha espresso incredulità per quanto accaduto.
9: Grave incidente stradale alla periferia di Roma. Due donne, madre e figlia di 92 e 58 anni, stavano attraversando la strada sulle strisce pedonali quando sono state travolte da un'automobile. Secondo una prima ricostruzione, una vettura si era fermata per consentire il passaggio delle due donne, ma sarebbe stata tamponata da un furgone sopraggiunto alle sue spalle. L'urto avrebbe spinto l'auto sui pedoni. La donna più anziana è rimasta incastrata sotto il veicolo ed è stata liberata dai vigili del fuoco prima di essere trasportata in ospedale in codice rosso. La figlia, gravemente ferita, e invece deceduta poco dopo l'arrivo al pronto soccorso. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale, che hanno ricostruito con precisione la dinamica dell'accaduto.
10: Ancora una tragedia sulle montagne italiane. Due giovani alpinisti hanno perso la vita sul versante vicentino del Monte Basubio, nella zona dello Soio d'Uderle. Le vittime sono un ragazzo di 26 anni e una ragazza di 25, precipitati per circa 100 metri lungo una parete particolarmente esposta. Un terzo escursionista è stato invece recuperato vivo dall'elicottero, mentre era ancora assicurato la corda. L'allarme è stato lanciato immediatamente, ma per i due giovani non c'è stato nulla da fare. Le operazioni di soccorso sono state rese particolarmente difficili dalla presenza di nebbia e dalle condizioni meteorologiche avverse. La tragedia arriva al termine di un'altra giornata drammatica per la montagna italiana, con 7 vittime registrate sulle Alpi nelle 24 ore precedenti.
9: E chiudiamo con lo sport. Hamilton trionfa al Gran Premio di Barcellona, conquistando il suo primo successo su Ferrari, il 106° in carriera, alle spalle del britannico Russell su Mercedes e la McLaren di Norris. Ritiri per il leader del mondiale Antonelli e per Leclerc sull'altra rossa. Mondiale di calcio, allarme Brasile dopo il pari per 1-1 al debutto col

0: Rocco Mancerotto in predica calma, parte male Montella, Turchia capo 2-0 con l'Australia, nell'altro CT italiano Circati, Germania Curacao 7-1, Olanda-Giappone 2-2, Costa d'Avorio Ecuador 1-0, Svezia-Tunisia 5-1, stasera si giocano Spagna-Capoverde, Belgio-Egitto. Ed è tutto anche per il momento, grazie ancora per l'ascolto e un buon proseguimento di giornata.
1: Le news tornano tra un'ora circa.

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi aspetto tutti i giovedì sera dalle 22 alle 23 con Jazz Train, la musica di qualità in radio su Antenna 1. Jazz Train. Jazz.

0: Ciao Fulvio.
1: Ciao Mauro, dove mi porti domenica?
0: Ti porto fuori.
1: Ma fuori dove?
0: Fuori, dove la gente vive in giro per il mondo.
1: Ma lo sai che non mi piace andare in quei mobilifici là.
0: Ma no, che mobilifici? Noi vi raccontiamo i più grandi appuntamenti del weekend.
1: E dove?
0: Qui, su Antenna 1.
1: Domenica fuori.
0: Tutte le domeniche, dalle 10 alle 12.
1: Vi aspetto.

cammino dal tramonto all'alba. Voglio sentirne la tua voce.

0: È lunedì 15 giugno 2026, la Chiesa ricorda Santa Germana e San Vito. La luna è nuova. Il proverbio del giorno, meglio l'uovo oggi che la gallina domani, sottolinea che accontentarsi di piccole cose sicure è più proficuo dell'aspettarne di grandi che potrebbero non concretizzarsi. E si celebra la giornata mondiale contro gli abusi sugli anziani. Eccoci ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1520 la bolla papale Exsurge Domine di Leone X minacciava di scomunica Martin Lutero a meno che rinnegasse le tesi sulla Chiesa divulgate 3 anni prima. Nel 1844 Charles Goodyear brevettava la vulcanizzazione della gomma, il procedimento che la rende più elastica e resistente ai solventi. Nel 1864, con il nome di Comitato dell'Associazione per il Soccorso ai Feriti e ai Malati di Guerra, si fondava a Milano la futura Croce Rossa Italiana. E nel 1913 la città di Budrio, in provincia di Bologna, dedicava un monumento a Quirico Filopanti, il matematico ideatore dei fusi orari scomparso 19 anni prima. Nel 1959 entrava in vigore il testo unico sulla circolazione stradale, con diritti e doveri di automobilisti e utenti della strada, 147 articoli più altri 607 del regolamento collegato. Nel 1978, per le accuse pubblicate il giorno precedente dall'Espresso, il presidente italiano Giovanni Leone si dimetteva per difendersi dal normale cittadino. Le accuse si sarebbero poi rivelate false. Nel 1987 il Consiglio dell'Unione Europea istituiva l'Erasmus, che prevedeva un periodo di studio all'estero riconosciuto dalla propria università. Nel 1999 veniva pubblicato l'album Supernatural di Carlos Santana, avrebbe vinto 8 premi Grammy. E nel 2012 i ricercatori di Oxford confermavano che i resti rinvenuti 2 anni prima in Bulgaria e ritenuti appartenere a San Giovanni Battista erano effettivamente di un uomo medio orientale vissuto nel primo secolo, rendendo quindi verosimile l'attribuzione. Sono nati il 15 giugno, nel 1775 il poeta Carlo Porta. Nel 1918 l'industriale ideatore della Fanta all'arancia, Ermelino Matarazzo di Licosa. Nel 1920 l'attore e regista Alberto Sordi. Nel 1927 il fumettista riminese Ugo Pratt. E nel 1933 l'autore e cantante Sergio Endrigo. Sono nati oggi anche il giornalista e scrittore Andrea Pamparana nel 1953, l'attrice Helen Hunt nel 1963 e l'atleta ex primatista italiano di velocità Filippo Tortu, nato in questo giorno nel 1998. Ultima segnalazione per il 15 giugno 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: A volte basta un attimo, una grandinata, un vetro scheggiato, un piccolo incidente. E pensi, cazzo, e adesso? Adesso vai da Auto Giannini. Qui ogni problema diventa un'esperienza semplice, veloce e senza pensieri. Gestiamo tutto noi, dal sinistro all'assicurazione, senza anticipi e in poco tempo torni a guidare sereno. E se vuoi cambiare auto o noleggiarla a lungo termine, con Arval o Avens ti accompagniamo passo dopo passo. Auto Giannini, trasformiamo un problema in un'esperienza. Visita il nostro sito autogiannini.com o vieni a trovarci nelle le nostre sedi a Torino.
2: Che occasione! Super offerta esclusiva Auto Francia. Citroen C3 1200 cavalli nuova chilometri zero a partire da 14.900 euro, volendo con rate da 169 euro al mese. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
3: Auto Francia.
2: Da 50 anni accanto a voi.
4: Il traffico in tempo reale.
5: Muoversi in Piemonte.
6: Buongiorno e ben ritrovati in nostra compagnia. Prudenza per un incidente sulla 5 Torino-Courmayeur, tra San Giorgio e Volpiano in direzione Torino. Per traffico intenso segnaliamo rallentamenti sulla tangenziale di Torino, tra Caselle e l'innesso con la Sud in direzione Piacenza, tra Sito e Corso Regina Margherita in direzione Aosta. Sempre per traffico intenso si viaggia incolonnati sulla 32 Torino-Bardonecchia, tra la circonvallazione di Ux e Bardonecchia in direzione del Traforo. Infine per lavori segnaliamo code sulla 7 Milano Genova, tra Vignole Borbera e Serravalle Scrive in direzione Milano e sulla statale 11 Padana Superiore, tra Trecate e l'incrocio per Magenta in entrambe le direzioni. Questo appuntamento termina qui. Come sempre vi raccomandiamo di mantenere un'adeguata distanza di sicurezza dal veicolo che vi precede e di viaggiare sempre con le cinture di sicurezza allacciate. Buon viaggio!
5: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: Previsioni del tempo.
3: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord la giornata sarà caratterizzata da condizioni generalmente stabili e soleggiate. I cieli si presenteranno sereni o poco nuvolosi su gran parte delle regioni, con qualche addensamento più consistente limitato ai settori alpini orientali, dove non si escludono brevi e locali piovaschi. Nel corso della serata le schiarite diventeranno sempre più ampie, favorendo un quadro meteorologico pienamente stabile. Al centro il tempo si manterrà in prevalenza sereno, leggermente velato. L'unica eccezione sarà rappresentata dall'Abruzzo, dove una temporanea maggiore nuvolosità potrà dare luogo a locali precipitazioni. Sulla Sardegna prevarrà il sole con il possibile passaggio di sottili velature nel corso delle ore diurne, ma senza conseguenze sul tempo. Al sud il quadro sarà più variabile. Sulle regioni peninsulari il cielo si presenterà irregolarmente nuvoloso, con rovesci e temporali che interesseranno soprattutto il Salento, la Basilicata Ionica e la Calabria. In Sicilia la nuvolosità sarà più compatta lungo il versante tirrenico e nei settori orientali dell'isola, dove potranno verificarsi brevi e isolati rovesci. Con il trascorrere delle ore la tendenza sarà comunque verso un graduale miglioramento. Le temperature minime saranno in diminuzione sulle regioni centro-meridionali e sulle isole maggiori, mentre resteranno stabili o in lieve aumento sul resto del paese. Le massime caleranno su Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, mentre aumenteranno altrove, con rialzi più evidenti sulla Sardegna. I venti soffieranno moderati dai quadranti settentrionali sulle regioni del centro-sud, con rinforzi temporanei lungo le aree adriatiche meridionali ioniche. Nel corso della serata la ventilazione tenderà ad attenuarsi. Al nord e sulla Sardegna prevarranno venti deboli e variabili. Per quanto riguarda i mari, saranno molto mossi il mare e il canale di Sardegna, lo stretto di Sicilia e il mar Ionio, il medio e basso adriatico e localmente il settore orientale del Tirreno meridionale. Si presenteranno tra mossi e molto mossi, generalmente poco mossi invece tutti gli altri bacini. E con il meteo per il momento è tutto.
4: Rivivi con noi i tuoi attimi di ieri.
7: Antenna 1.

vinto. L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro.

0: senza turno.
1: Sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

È vero, la miglior pubblicità sono i clienti soddisfatti. Se sei disposto ad attendere il passaparola, fai pure. Ma se sei cosciente che startene con le mani in mano non è remunerativo, chiamaci. 339 45 63 710. 339 45 63 710.

0: Sono le 9:05.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura, sì. Il bio lo trovi qui.
3: Da oltre 40 anni Natura Sì porta sulla tua tavola prodotti biologici e biodinamici, buoni, autentici e coltivati nel rispetto dell'ambiente. Nei nostri negozi trovi oltre 4.000 proposte pensate per la tua spesa di ogni giorno, scelte con la stessa cura che metteresti tu.
2: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
5: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. Che finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
4: Inoltre trasporto e montaggio sono gratis.
5: Arredal Casa e Veneta Cucine, la tua scelta vincente.
6: La forza della qualità.
5: Corso Grosseto 241, Torino.
7: Tane tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
8: Giornale Radio.
9: Buona giornata e ben ritrovati dalla redazione. Gli Stati Uniti e l'Iran hanno raggiunto un accordo che prevede la cessazione immediata e permanente delle operazioni militari su tutti i fronti, incluso il Libano. Lo ha annunciato il primo ministro del Pakistan, Shehbaz Sharif, in un messaggio su X. La cerimonia ufficiale di firma si terrà venerdì 19 giugno in Svizzera. Anche la televisione di Stato iraniana ha riportato la notizia dell'accordo con gli Stati Uniti. Il vice ministro degli esteri iraniano ha dichiarato che è stata annunciata la fine immediata e definitiva della guerra e delle operazioni militari su più fronti, incluso il Libano. Il vice ministro ha aggiunto che i negoziati per un accordo definitivo tra Teheran e Washington si svolgeranno nell'arco di 60 giorni. Il presidente dell'autorità nazionale palestinese Abu Mazen ha annunciato che le prossime elezioni presidenziali palestinesi si terranno nel 2027. La decisione è contenuta in un decreto presidenziale diffuso dall'agenzia ufficiale Wafa. Nel provvedimento non viene indicato il giorno esatto delle consultazioni, ma soltanto l'anno in cui i cittadini saranno chiamati a le urne per eleggere il nuovo presidente dell'ANP. Il calendario elettorale prevede anche un altro importante appuntamento istituzionale, le elezioni per il Consiglio Nazionale Palestinese e il Parlamento dell'Organizzazione per

0: La liberazione della Palestina si svolgeranno infatti nel novembre di quest'anno. Gravi dissidi familiari dietro la tragedia di Sanstino di Livenza, il servizio della redazione.
1: Un ragazzo di 17 anni ha confessato di aver ucciso la zia 53enne e di averne poi occultato il corpo gettandolo in un corso d'acqua. Secondo la ricostruzione degli investigatori, il giovane avrebbe colpito la donna con un coltello al termine di una lite maturata in un contesto di tensioni familiari legate a questioni ereditarie. Un rimprovero ricevuto dalla zia avrebbe fatto degenerare la situazione fino alla mortale. Dopo il delitto, il ragazzo avrebbe trasportato il corpo con una carriola fino al fiume. L'intera comunità locale è sotto shock. Il sindaco della cittadina ha espresso incredulità per quanto accaduto.
0: Momenti di grande apprensione ieri sull'autostrada 2 del Mediterraneo, dove la Polstrada ha soccorso una bambina di 10 anni rimasta nell'area di servizio di Sala Consilina, mentre i genitori avevano ripreso il viaggio senza accorgersi della sua assenza. La famiglia diretta in Calabria si era fermata per una sosta, ripartita dall'area di servizio, si era resa conto poco dopo che la minore non era risalita in auto. I genitori hanno contattato la polizia stradale, gli agenti hanno raggiunto l'area di servizio e rintracciato la bambina, che era già stata affidata alle cure di alcune persone presenti sul posto. Lo sport, la Formula 1, grande festa in casa Ferrari per il successo ieri di Lewis Hamilton, il servizio della redazione.
2: Il pilota britannico ha conquistato il Gran Premio di Barcellona ottenendo la sua prima vittoria ufficiale al volante della scuderia di Maranello e il successo numero 106 della carriera. Al termine della gara, via radio, Hamilton ha dedicato il trionfo al team Ferrari ringraziando la squadra per avergli fatto ritrovare fiducia e competitività. Alle sue spalle hanno chiuso George Russell con la Mercedes e Lando Norris su McLaren. Giornata da dimenticare invece per Charles Leclerc e Andrea Kimi Antonelli, entrambi costretti al ritiro. Il risultato riapre anche diversi scenari della lotta per il campionato mondiale.
0: La Toyota numero 7 conquista la 24 ore di Le Mans, prova regina del mondiale Endurance WEC, al termine di una gara estremamente combattuta. L'equipaggio composto dal giapponese Kamui Kobayashi, dal britannico Mike Conway e dall'olandese Nick De Vries impone con soli 10 secondi di vantaggio sulla BMW numero 20 di Robin Frijns, René Rast e Sheldon van der Linde, mentre la seconda Toyota numero 8 di Sebastian Buemi, Brandon Hartley e Ryo Hirakawa sale al terzo gradino del podio. Abbiamo terminato, più tardi.
3: Le news tornano tra un'ora circa.
4: Sabato dalle 22, muoviti al ritmo di Mole Groove su Antenna 1, la radio. DJ Mimmo by Menis.
5: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore di sumo, uno spaccino in fuga da un cane lupo.

niente, la solita avventura, e poi ci siamo fatti prendere le nostre storie buffe e noi.

0: su Antenna 1. Il massimo del relax lo avrai il martedì sera con la musica elegante di Cillime Softly Smooth Night. L'appuntamento è per ogni martedì alle 22 su Antenna 1, la radio.
1: Un programma di Patrizio Sigona.

0: È lunedì 15 giugno 2026, la Chiesa ricorda Santa Germana e San Vito. La luna è nuova. Il proverbio del giorno, meglio l'uovo oggi che la gallina domani, sottolinea che accontentarsi di piccole cose sicure è più proficuo dell'aspettarne di grandi che potrebbero non concretizzarsi. E si celebra la giornata mondiale contro gli abusi sugli anziani. Eccoci ai fatti del giorno nel passato con il sito accadeoggi.it. Nel 1520 la bolla papale Exsurge Domine di Leone X minacciava di scomunica Martin Lutero a meno che rinnegasse le tesi sulla Chiesa divulgate 3 anni prima. Nel 1844 Charles Goodyear brevettava la vulcanizzazione della gomma, il procedimento che la rende più elastica e resistente ai solventi. Nel 1864, con il nome di Comitato dell'Associazione per il Soccorso ai Feriti e ai Malati di Guerra, si fondava a Milano la futura Croce Rossa Italiana. E nel 1913 la città di Budrio, in provincia di Bologna, dedicava un monumento a Quirico Filopanti, il matematico ideatore dei fusi orari scomparso 19 anni prima. Nel 1959 entrava in vigore il testo unico sulla circolazione stradale, con diritti e doveri di automobilisti e utenti della strada, 147 articoli più altri 607 del regolamento collegato. Nel 1978, per le accuse pubblicate il giorno precedente dall'Espresso, il presidente italiano Giovanni Leone si dimetteva per difendersi dal normale cittadino. Le accuse si sarebbero poi rivelate false. Nel 1987 il Consiglio dell'Unione Europea istituiva l'Erasmus, che prevedeva un periodo di studio all'estero riconosciuto dalla propria università. Nel 1999 veniva pubblicato l'album Supernatural di Carlos Santana, avrebbe vinto 8 premi Grammy. E nel 2012 i ricercatori di Oxford confermavano che i resti rinvenuti 2 anni prima in Bulgaria e ritenuti appartenere a San Giovanni Battista erano effettivamente di un uomo medio orientale vissuto nel primo secolo, rendendo quindi verosimile l'attribuzione. Sono nati il 15 giugno, nel 1775 il poeta Carlo Porta. Nel 1918 l'industriale ideatore della Fanta all'arancia, Ermelino Matarazzo di Licosa. Nel 1920 l'attore e regista Alberto Sordi. Nel 1927 il fumettista riminese Ugo Pratt. E nel 1933 l'autore e cantante Sergio Endrigo. Sono nati oggi anche il giornalista e scrittore Andrea Pamparana nel 1953, l'attrice Helen Hunt nel 1963 e l'atleta ex primatista italiano di velocità Filippo Tortu, nato in questo giorno nel 1998. Ultima segnalazione per il 15 giugno 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Su Antenna 1, la radio, news, viabilità, previsioni del tempo, oroscopo, almanacco del giorno, rassegna stampa. Su Antenna 1, la radio.

0: Super offerta esclusiva Autofrancia. Fiat Panda 1000 Hybrid nuova chilometri zero con rate a partire da 129 euro al mese. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7. Autofrancia. Da 50 anni accanto a voi.
1: Dal 2012 Graphic Hunt è specializzata nell'allestimento adesivo su vetrine, pareti, automezzi. Chiama il 340 48 99070 per richiedere un preventivo gratuito. E inoltre abbigliamento personalizzato, striscioni, pannelli, volantini, biglietti da visita, servizi di copisteria e molto altro ancora. Vieni a trovarci in via De Sanctis 69 Torino. Come ascoltatore di Radio Antenna 1 avrai uno sconto del 10% sul tuo primo ordine col codice RA1 asterisco. L'offerta è soggetta a restrizioni su alcuni prodotti o servizi.
0: Che occasione. Super offerta esclusiva Autofrancia. Jeep Avenger 1200 100 cavalli Summit nuova chilometri zero a partire da 22.900 euro, volendo con rate da 269 euro al mese. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7. Autofrancia. Da 50 anni accanto a voi.
2: Oggi arrivano i parenti e questa scala è sempre più sporca. E questi vetri? Basta, non se ne può più, è ora di cambiare!
3: Cambia in meglio con Puliclem. Macchinari e prodotti di alta qualità, personale serio e qualificato. Pulizia scale, uffici, negozi, officine e appartamenti. Lavaggio vetrate, piani di intervento ordinari, programmati e straordinari. Massima soddisfazione al minimo costo. Chiama ora per un preventivo il numero 328 86 74 676. Puliclem, il condominio è la nostra casa. Il condomino è il nostro punto di riferimento.
4: Voglio raccontare il mio prodotto al mondo. La mia azienda è la mia passione. Scrivere il mio nome sui motori di ricerca e trovare il mio video su YouTube, Facebook, Instagram e il mio podcast sui migliori canali di distribuzione iTunes e Spotify. Ascoltare la mia storia alla radio. Ma quanto mi costa?
5: Realizza il tuo desiderio con Impresa Radio Network. Servizi professionali per aziende, arti e professioni, con soluzioni performanti e competitive. Il tuo successo è la nostra soddisfazione. Impresa Radio Network è un'esclusiva di Radio Antenna 1. Chiama ora 339 45 63 710 o scrivi a marketing@antenna1radio.com.
6: Il traffico in tempo reale.
7: Muoversi in Piemonte.
8: Ben ritrovati e una buona giornata invece a chi si fosse da poco messo in ascolto. A causa di un incidente lungo la A4 Torino-Milano sono presenti code tra gli svincoli di Chivasso Ovest e Brandizzo Est verso Torino. Ancora per un incidente sulla A5 Torino-Aosta sono possibili disagi alla circolazione tra San Giorgio e Volpiano in direzione Torino. Lungo la tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Venaria e Bruere verso Piacenza e tra Sito e Corso Regina in direzione Aosta. Si rallenta inoltre sulla diramazione Torino-Pinerolo tra Drosso e Corso Orbassano verso Torino. Lungo la statale 11 Padana Superiore si viaggia rilento per lavori tra Trecate e Magenta in entrambi i sensi di marcia. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
7: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
9: Previsioni del tempo.
10: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord la giornata inizierà con condizioni generalmente stabili, qualche residuo piovasco interesserà i rilievi del Friuli, mentre sul ponente ligure sarà presente un po' di nuvolosità, altrove prevarrà il sole con cieli sereni. Nel corso del pomeriggio si svilupperanno addensamenti più consistenti sui rilievi del Cuneese e sulle Alpi orientali, dove saranno possibili rovesci e temporali con qualche sconfinamento verso le pianure tra Veneto e Friuli Venezia Giulia, con qualche nube in più che interesserà anche l'Appennino settentrionale e la possibilità di brevi rovesci isolati. In serata è previsto un generale miglioramento con ampie schiarite. Al centro il tempo sarà prevalentemente soleggiato sulle regioni peninsulari, anche se a tratti il cielo potrà risultare velato per il passaggio di nubi alte e sottili. Sulla Toscana non si escludono sporadici piovaschi legati a temporanei e addensamenti più consistenti. In Sardegna la giornata inizierà con una nuvolosità diffusa accompagnata da locali piogge fino a metà giornata, seguite però da un un deciso miglioramento e dal ritorno di ampie schiarite. Al sud e in Sicilia le verature presenti nelle prime ore del giorno lasceranno gradualmente spazio ad una nuvolosità più compatta. Tra il pomeriggio e la sera potranno verificarsi deboli precipitazioni tra Campania, Basilicata, Puglia centrale. Sul resto del meridione il tempo resterà generalmente asciutto. Le temperature minime saranno in lieve aumento lungo le regioni adriatiche e sulla bassa Calabria nel nord-est della Sicilia, mentre rimarranno pressoché stabili altrove. Le massime saliranno sul basso Piemonte, Liguria, sull'Appennino tosco-emiliano, sulla Calabria centro-meridionale e sulla Sicilia orientale. Sul resto del paese i valori saranno stazionari o in lieve diminuzione. Venti soffieranno dai quadranti meridionali, moderati sulla Sicilia e sulle aree ioniche, deboli sulle altre regioni con qualche rinforzo lungo l'Appennino meridionale. Per quanto riguarda i mari, saranno mossi il medio alto adriatico, il canale di Sardegna, il settore occidentale dello stretto di Sicilia e il Tirreno sud-occidentale, che potrà risultare temporaneamente molto mosso. L'Adriatico centro-settentrionale tenderà invece a diventare poco mosso, generalmente poco mossi gli altri bacini, ma con moto ondoso in aumento sul Tirreno centrale, sullo Ionio e sul basso Adriatico. E con il meteo per il momento è tutto.

0: Sono le 10:04.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura Sì. Il bio lo trovi qui.
3: Natura Sì presenta i Sì essenziali, la spesa bio per tutti, una linea di prodotti pensata per la tua spesa di ogni giorno, essenziale nel gusto e anche nel prezzo. Sapori semplici e genuini che raccontano la bontà autentica delle cose fatte bene.
2: Vieni a scoprire i Sì essenziali nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: Giornale Radio.
5: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. Slitta venerdì 19 giugno la firma dell'accordo di pace tra Iran e Stati Uniti dopo una giornata, quella di ieri, segnata dall'attacco di Israele su Beirut, che ha rischiato di far saltare nuovamente le trattative. Il servizio della redazione.
6: L'accordo tra Stati Uniti e Iran resta vicino ma subisce un nuovo rallentamento. A provocarlo sono stati i raid israeliani condotti nelle ultime ore contro obiettivi nel Libano meridionale e nella periferia sud di Beirut, considerata una roccaforte di Hezbollah. Donald Trump ha annunciato che la firma dell'intesa avverrà comunque a distanza nelle prossime ore e che seguirà un incontro in presenza previsto tra circa una settimana in Europa. Ma il presidente americano non ha nascosto la propria irritazione nei confronti del premier israeliano Benjamin Netanyahu, accusato di aver compromesso un momento cruciale del negoziato. Da Teheran è arrivata una dura reazione. Secondo le autorità iraniane, gli attacchi dimostrerebbero l'incapacità americana di garantire il rispetto degli impegni assunti.
5: I leader del G7 inizieranno oggi a Vienna, in Francia, le discussioni sulle conseguenze dell'accordo raggiunto tra Stati Uniti e Iran, inclusa la riapertura a lungo termine dello stretto di Hormuz. Lo ha annunciato il presidente francese Emmanuel Macron. L'obiettivo sarà quello di esaminare le conseguenze di questo accordo, il sostegno al Libano, la riapertura a lungo termine di Hormuz e naturalmente la conclusione di un accordo sul nucleare e sui missili balistici in Iran, ha affermato il presidente francese in un video pubblicato su Instagram al suo arrivo nella città sulle rive del lago di Ginevra. Tati Almeida, presidente dell'associazione Madri di Plaza de Mayo, linea fondadora e figura centrale della lotta contro l'impunità dei crimini dell'ultima dittatura argentina, è morta a 95 anni. La sua storia venne segnata il 17 giugno del 1975 dalla sparizione del figlio Alejandro, il quale prima di uscire di casa le disse: mamma, torno subito. Da quel momento iniziò una ricerca durata oltre i 50 anni che l'ha trasformata in un punto di riferimento assoluto. Ancora una tragedia sulle montagne italiane, il servizio della redazione.
7: Due giovani alpinisti hanno perso la vita sul versante vicentino del Monte Pasubio, nella zona dello Soio d'Uderle. Le vittime sono un ragazzo di 26 anni e una ragazza di 25, precipitati per circa 100 metri lungo una parete particolarmente esposta. Un terzo escursionista è stato invece recuperato vivo dall'elicottero, mentre era ancora assicurato la corda. L'allarme è stato lanciato immediatamente, ma per i due giovani non c'è stato nulla da fare. Le operazioni di soccorso sono state rese particolarmente difficili dalla presenza di nebbia e dalle condizioni meteorologiche avverse. La tragedia arriva al termine di un'altra giornata drammatica per la montagna italiana, con 7 vittime registrate sulle Alpi nelle 24 ore precedenti.
5: Due donne sono state investite mentre attraversavano la strada sulle strisce pedonali alla periferia di Roma. Secondo una prima ricostruzione, un'auto si sarebbe fermata per far attraversare madre e figlia di 92 e 58 anni, ma sarebbe stata tamponata da un furgone e le avrebbe così investite. L'anziana è rimasta incastrata sotto l'auto e una volta estratta dai vigili del fuoco è stata trasportata d'urgenza al pronto soccorso in codice rosso, mentre la figlia soccorsa in gravissime condizioni è morta poco dopo l'arrivo in ospedale. Lo sport, il surf. Leonardo Fioravanti, romano di 28 anni, è riuscito per la prima volta a far sventolare il tricolore sul gradino più alto del podio in una tappa del Surf World Tour, il massimo circuito internazionale della tavola sulle onde. Ad El Salvador, l'azzurro del team Red Bull ha dominato il Surf City El Salvador Pro 2026, imponendosi sul brasiliano Italo Ferreira, ovvero il numero uno del ranking mondiale di specialità. Atletica nell'estate in cui gli occhi di tutto il mondo sono puntati su un mondiale di calcio al quale gli azzurri non partecipano. A portare in alto i colori italiani negli States ci ha pensato anche Celeste Polsonetti, ventenne di Desio, capace di correre 100 metri ostacoli in 12:74 nella semifinale del campionato universitario americano disputata a Eugene in Oregon, una prestazione che vale il secondo crono italiano di ogni epoca, dietro soltanto al record di Giada Carmassi stabilito con

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

siamo solo noi, che andiamo a letto la mattina presto e ci svegliamo con il mal di testa. Siamo solo noi, che non abbiamo vita regolare, che non ci sappiamo limitare. Siamo solo noi, che non abbiamo più rispetto per niente, neanche per la mente. Siamo solo noi, quelli che poi muoiono presto, quelli che però lo stesso

demonio e santità è lo stesso, basta che ci sia posto. Siamo solo noi.

0: volte basta un attimo, una grandinata, un vetro scheggiato, un piccolo incidente. E pensi, cazzo, e adesso? Adesso vai da Auto Giannini. Qui ogni problema diventa un'esperienza semplice, veloce e senza pensieri. Gestiamo tutto noi, dal sinistro all'assicurazione, senza anticipi, e in poco tempo torni a guidare sereno. E se vuoi cambiare auto o noleggiarla a lungo termine, con Arval o Avens ti accompagniamo passo dopo passo. Auto Giannini, trasformiamo un problema in un'esperienza. Visita il nostro sito autogiannini.com o vieni a trovarci nelle nostre sedi a Torino.
1: Vieni a scoprire le super offerte esclusive Autofrancia. Troverai autovetture nuove di gamma Fiat, Alfa, Lancia, Jeep, Citroen e oltre 400 autovetture d'occasione aziendali e chilometro zero con sconti fino al 50% dal prezzo di listino. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
2: Autofrancia.
1: Da 50 anni accanto a voi.
3: Previsioni del tempo.
4: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord la giornata inizierà con condizioni generalmente stabili, qualche residuo piovasco interesserà i rilievi del Friuli, mentre sul ponente ligure sarà presente un po' di nuvolosità, altrove prevarrà il sole con cieli sereni. Nel corso del pomeriggio si svilupperanno addensamenti più consistenti sui rilievi del Cuneese e sulle Alpi orientali, dove saranno possibili rovesci e temporali con qualche sconfinamento verso le pianure tra Veneto e Friuli Venezia Giulia, con qualche nube in più che interesserà anche l'Appennino settentrionale e la possibilità di brevi rovesci isolati. In serata è previsto un generale miglioramento con ampie schiarite. Al centro il tempo sarà prevalentemente soleggiato sulle regioni peninsulari, anche se a tratti il cielo potrà risultare velato per il passaggio di nubi alte e sottili. Sulla Toscana non si escludono sporadici piovaschi legati a temporanei e addensamenti più consistenti. In Sardegna la giornata inizierà con una nuvolosità diffusa accompagnata da locali piogge fino a metà giornata, seguite però da un deciso miglioramento e dal ritorno di ampie schiarite. Al sud e in Sicilia le verature presenti nelle prime ore del giorno lasceranno gradualmente spazio ad una nuvolosità più compatta. Tra il pomeriggio e la sera potranno verificarsi deboli precipitazioni tra Campania, Basilicata, Puglia centrale. Sul resto del meridione il tempo resterà generalmente asciutto. Le temperature minime saranno in lieve aumento lungo le regioni adriatiche e sulla bassa Calabria nel nord-est della Sicilia, mentre rimarranno pressoché stabili altrove. Le massime saliranno sul basso Piemonte, Liguria, sull'Appennino tosco-emiliano, sulla Calabria centro-meridionale e sulla Sicilia orientale. Sul resto del paese i valori saranno stazionari o in lieve diminuzione. Venti soffieranno dai quadranti meridionali, moderati sulla Sicilia e sulle aree ioniche, deboli sulle altre regioni con qualche rinforzo lungo l'Appennino meridionale. Per quanto riguarda i mari, saranno mossi il medio alto adriatico, il canale di Sardegna, il settore occidentale dello stretto di Sicilia e il Tirreno sud-occidentale, che potrà risultare temporaneamente molto mosso. L'Adriatico centro settentrionale tenderà invece a diventare poco mosso, generalmente poco mossi gli altri bacini, ma con moto ondoso in aumento sulla Tirreno centrale, sullo Ionio e sul basso Adriatico. E con il meteo per il momento è tutto.

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi aspetto tutti i giovedì sera dalle 22 alle 23 con Jazz Train, la musica di qualità in radio su Antenna 1. Jazz Train. Jazz.

0: Sono le 11 e un minuto.
1: L'ora esatta è offerta da Natura Sì. Il bio lo trovi qui.
2: Se il prezzo del cibo è troppo basso, qualcuno lo paga al posto nostro. Il suolo, l'acqua, la biodiversità, il lavoro degli agricoltori. Riconoscere un giusto prezzo a chi coltiva la terra vuol dire sostenere ogni giorno il suo impegno come custode del pianeta.
1: Ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
3: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
4: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. Che finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
3: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
4: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
5: La forza della qualità.
4: Corso Grosseto 241, Torino.
6: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
7: Giornale Radio.
8: La giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. Raid aerei russi sulla città ucraina di Kharkiv hanno ucciso almeno 5 soccorritori, lo hanno annunciato le autorità locali, mentre diverse grandi città del paese, inclusa la capitale Kiev, sono state colpite da massicci attacchi. Uno dei luoghi di culto del famoso complesso del monastero delle grotte di Kiev è andato in fiamme a seguito del massiccio attacco sferrato contro la capitale ucraina. Sul fronte opposto almeno 3 persone sono morte in un attacco di droni ucraini sulla città russa di Tula, circa 200 km a sud di Mosca. Intanto le forze armate britanniche hanno intercettato una petroliera della flotta ombra russa nel canale della Manica nelle prime ore di ieri, lo ha dichiarato il premier britannico Keir Starmer. Nel corso di un'operazione durata 6 ore, i comando dei Royal Marines e agenti delle forze dell'ordine specializzati della Nations Crime Agency con il sostegno della Royal Air Force sono saliti a bordo dell'imbarcazione. L'operazione è stata sostenuta da velivoli del gruppo aereo marittimo, da un aereo RAF P8, nonché dalle navi HMS Sutherland e HMS Ledbury. Secondo il sito web di monitoraggio Marine Traffic, la Smirtos naviga sotto bandiera camerunense e si trova all'ancora nel canale della Manica, spiega la BBC. In Italia, con la politica, nuovo scontro tra Meloni e Schlein dopo le parole di condanna della premier sulla dichiarazione antifascista chiesta agli editori per partecipare alla Fiera di Roma. Meloni

0: calma, parte male Montella, Turchia capo 2-0 con l'Australia, nell'altro CT italiano Circati, Germania Curacao 7-1, Olanda-Giappone 2-2, Costa d'Avorio Ecuador 1-0, Svezia-Tunisia 5-1, stasera si giocano Spagna-Capoverde, Belgio-Egitto.
1: Il tennis, una vittoria, una sconfitta per gli azzurri impegnati nelle qualificazioni dell'ATP 500 di Halle. Al via oggi Sonego, dopo aver battuto Iano all'esordio, manca l'appuntamento col tabellone principale, soccombendo rapidamente in due set a Basilashvili. Bene invece Mattia Bellucci, battuto in rimonta al set decisivo Alex Bolt, in una prova di grandissima maturità mentale e tecnica dopo quasi due ore e mezza di lotta. Per lui adesso un palco d'oro sarà Alexander Bublik, il suo avversario al primo turno dell'ATP 500. Abbiamo terminato, grazie per averci seguito, a più tardi.
2: Le news tornano tra un'ora circa.
3: Torino 104.7.

Sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

È vero, la miglior pubblicità sono i clienti soddisfatti. Se sei disposto ad attendere il passaparola, fai pure. Ma se sei cosciente che startene con le mani in mano non è remunerativo, chiamaci. 339 45 63 710. 339 45 63 710.

0: Oggi arrivano i parenti e questa scala è sempre più sporca. E questi vetri? Basta, non se ne può più, è ora di cambiare!
1: Cambia in meglio con Puliclem. Macchinari e prodotti di alta qualità, personale serio e qualificato. Pulizia scale, uffici, negozi, officine e appartamenti. Lavaggio vetrate, piani di intervento ordinari, programmati e straordinari. Massima soddisfazione al minimo costo. Chiama ora per un preventivo il numero 328 86 74 676. Puliclem, il condominio è la nostra casa. Il condomino è il nostro punto di riferimento.
2: Dal 2012 Graphic Hunt è specializzata nell'allestimento adesivo su vetrine, pareti, automezzi. Chiama il 340 48 99070 per richiedere un preventivo gratuito. E inoltre abbigliamento personalizzato, striscioni, pannelli, volantini, biglietti da visita, servizi di copisteria e molto altro ancora. Vieni a trovarci in via De Sanctis 69 Torino. Come ascoltatore di Radio Antenna 1 avrai uno sconto del 10% sul tuo primo ordine col codice RA1 asterisco. L'offerta è soggetta a restrizioni su alcuni prodotti o servizi.
3: Voglio raccontare il mio prodotto al mondo. La mia azienda è la mia passione. Scrivere il mio nome sui motori di ricerca e trovare il mio video su YouTube, Facebook, Instagram e il mio podcast sui migliori canali di distribuzione iTunes e Spotify. Ascoltare la mia storia alla radio. Ma quanto mi costa?
4: Realizza il tuo desiderio con Impresa Radio Network. Servizi professionali per aziende, arti e professioni, con soluzioni performanti e competitive. Il tuo successo è la nostra soddisfazione. Impresa Radio Network è un'esclusiva di Radio Antenna 1. Chiama ora 339 45 63 710 o scrivi a marketing@antenna1radio.com.
5: Previsioni del tempo.
6: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord la giornata inizierà con condizioni generalmente stabili, qualche residuo piovasco interesserà i rilievi del Friuli, mentre sul ponente ligure sarà presente un po' di nuvolosità, altrove prevarrà il sole con cieli sereni. Nel corso del pomeriggio si svilupperanno addensamenti più consistenti sui rilievi del Cuneese e sulle Alpi orientali, dove saranno possibili rovesci e temporali con qualche sconfinamento verso le pianure tra Veneto e Friuli Venezia Giulia, con qualche nube in più che interesserà anche l'Appennino settentrionale e la possibilità di brevi rovesci isolati. In serata è previsto un generale miglioramento con ampie schiarite. Al centro il tempo sarà prevalentemente soleggiato sulle regioni peninsulari, anche se a tratti il cielo potrà risultare velato per il passaggio di nubi alte e sottili. Sulla Toscana non si escludono sporadici piovaschi legati a temporanei addensamenti più consistenti. In Sardegna la giornata inizierà con una nuvolosità diffusa accompagnata da locali piogge fino a metà giornata, seguite però da un deciso miglioramento e dal ritorno di ampie schiarite. Al sud e in Sicilia le verature presenti nelle prime ore del giorno lasceranno gradualmente spazio ad una nuvolosità più compatta. Tra il pomeriggio e la sera potranno verificarsi deboli precipitazioni tra Campania, Basilicata, Puglia centrale. Sul resto del meridione il tempo resterà generalmente asciutto. Le temperature minime saranno in lieve aumento lungo le regioni adriatiche e sulla bassa Calabria nel nord-est della Sicilia, mentre rimarranno pressoché stabili altrove. Le massime saliranno sul basso Piemonte, Liguria, sull'Appennino tosco-emiliano, sulla Calabria centro-meridionale e sulla Sicilia orientale. Sul resto del paese i valori saranno stazionari o in lieve diminuzione. Venti soffieranno dai quadranti meridionali, moderati sulla Sicilia e sulle aree ioniche, deboli sulle altre regioni con qualche rinforzo lungo l'Appennino meridionale. Per quanto riguarda i mari, saranno mossi il medio alto adriatico, il canale di Sardegna, il settore occidentale dello stretto di Sicilia e il Tirreno sud-occidentale, che potrà risultare temporaneamente molto mosso. L'Adriatico centro settentrionale tenderà invece a diventare poco mosso, generalmente poco mossi gli altri bacini, ma con moto ondoso in aumento sulla Tirreno centrale, sullo Ionio e sul basso Adriatico. E con il meteo per il momento è tutto.
1: Su Antenna 1, il massimo del relax lo avrai il martedì sera con la musica elegante di Chillin Mess Office Smooth Night. L'appuntamento è per ogni martedì alle 22 su Antenna 1, la radio.
7: Un programma di Patrizio Sigona.

0: Rivivi con noi i tuoi attimi di ieri. Antenna 1, la radio.
1: Prima di entrare in casa,

0: e giravamo il mondo, però senza toccare. Mi ha fatto molto male, ma mi è piaciuto molto.
1: Ama ciò che non ti piace, è la chiave per la pace. Ma la password salvata mi sembra sbagliato, la linea è saltata e ci prende fuoco casa. A me mi ha rovinato

su Antenna 1, la radio, news, viabilità, previsioni del tempo, oroscopo, almanacco del giorno, rassegna stampa. Su Antenna 1, la radio.

0: Sono le 12:02.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura Sì, il bio lo trovi qui.
3: Oggi più che mai vogliamo coltivare un futuro sostenibile per chi verrà dopo di noi. Crediamo in una comunità che rispetta la natura e promuove pace e giustizia economica. Per questo ogni giorno Natura Sì sostiene un'agricoltura etica e sostenibile.
2: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: Giornale Radio.
5: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Troppe gare e poco spettacolo, prime polemiche, mondiali di calcio 2026, squadre non all'altezza, il Curaçao ne prende 7 dalla Germania, intanto tremano i CT italiani, polemiche in Brasile, la Turchia nei guai, il servizio della redazione.
6: L'allarme Brasile dopo il pari per 1-1 al debutto col Marocco, Mancelotti predica calma, parte male Montella, Turchia capo 2-0 con l'Australia, nell'altro CT italiano Circati, Germania Curaçao 7-1, Olanda Giappone 2-2, Costa d'Avorio Ecuador 1-0, Svezia Tunisia 5-1, stasera si giocano Spagna Capoverde, Belgio Egitto.
5: La Formula 1, grande festa in casa Ferrari per il successo ieri di Lewis Hamilton nel servizio.
7: Il pilota britannico ha conquistato il Gran Premio di Barcellona ottenendo la sua prima vittoria ufficiale al volante della scuderia di Maranello. È il successo numero 106 della carriera. Al termine della gara, via radio, Hamilton ha dedicato il trionfo al team Ferrari ringraziando la squadra per avergli fatto ritrovare fiducia e competitività. Alle sue spalle hanno chiuso George Russell con la Mercedes e Lando Norris su McLaren. Giornata da dimenticare invece per Charles Leclerc e Andrea Kimi Antonelli, entrambi costretti al ritiro. Il risultato riapre anche diversi scenari della lotta per il campionato mondiale.
5: La Toyota numero 7 conquista la 24 ore di Le Mans, prova regina del mondiale Endurance. Al termine di una gara estremamente combattuta, l'equipaggio composto dal giapponese Kamui Kobayashi, dal britannico Mike Conway e dall'olandese Nick de Vries si impone con soli 10 secondi di vantaggio sulla BMW.

0: Il tennis, una vittoria e una sconfitta per gli azzurri impegnati nelle qualificazioni dell'ATP 500 di Halle. Al via oggi Sonego, dopo aver battuto Janu all'esordio, manca l'appuntamento col tabellone principale, soccombendo rapidamente in due set a Basilashvili. Bene invece Mattia Bellucci, battuto in rimonta al set decisivo Alex Bolt, in una prova di grandissima maturità mentale e tecnica dopo quasi due ore e mezza di lotta. Per lui adesso un palco d'oro sarà Alexander Bublik, il suo avversario al primo turno dell'ATP 500. Il surf, Leonardo Fioravanti, romano di 28 anni, è riuscito per la prima volta a far sventolare il tricolore sul gradino più alto del podio in una tappa del Surf World Tour, il massimo circuito internazionale della tavola sulle onde. Ad El Salvador, l'azzurro del team Red Bull ha dominato il Surf City El Salvador Pro 2026, imponendosi sul brasiliano Italo Ferreira, ovvero il numero uno del ranking mondiale di specialità. Atletica, nell'estate in cui gli occhi di tutto il mondo sono puntati su un mondiale di calcio al quale gli azzurri non partecipano, a portare in alto i colori italiani negli States ha pensato anche Celeste Polsonetti, ventenne di Desio, capace di correre 100 metri ostacoli in 12,74 nella semifinale del campionato universitario americano disputata a Eugene in Oregon, una prestazione che vale il secondo crono italiano di ogni epoca, dietro soltanto al record di Giada Carmassi stabilito con 12,69. Con lo sport per il momento è tutto, grazie per averci seguito, a più tardi.
1: Le news tornano tra un'ora circa.
2: Antenna 1.
1: La radio

0: Ciao Fulvio.
1: Ciao Mauro, dove mi porti domenica?
0: Ti porto fuori.
1: Ma fuori dove?
0: Fuori, dove la gente vive in giro per il mondo.
1: Ma lo sai che non mi piace andare in quei mobilifici là.
0: Ma no, che mobilifici? Noi vi raccontiamo i più grandi appuntamenti del weekend.

dimmi, dimmi quello che vuoi anche se non puoi guarirmi. Non sappiamo perdere come due bimbi. Hai il potere di leggere dentro i miei occhi tristi. Anche se ti amo non c'è più niente che resta di me.

0: lascerai, io ti lascerò. Lo sappiamo entrambi che poi finirà. Fallo per me, fallo tu per noi, fino a che il mio cuore si raffredderà. Solo tu mi davi la luna. L'idea di perderti mi fa paura. Ho un'armatura, ma mi paralizza come una medusa. Chiedersi scusa ora che senso ha? L'amore è un plagio dell'eternità. Dio ci ha creati col cuore a metà e colmiamo il vuoto di chi se ne va. Con sensi di colpa stessi ogni volta ed essere l'ombra del vero me. Dammi il coraggio di lasciarti andare se questo farà sopravvivere il meglio di te.
1: Antenna 1.
2: La radio

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi aspetto tutti i giovedì sera dalle 22 alle 23 con Jazz Train, la musica di qualità in radio su Antenna 1. Jazz Train. Jazz Train.

Sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

0: Che occasione.
1: Super offerta esclusiva Autofrancia. Citroen C3 1200 cavalli nuova chilometro zero a partire da 14.900 euro, volendo con rate da 169 euro al mese. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
0: Autofrancia.
1: Da 50 anni accanto a voi.
2: Il traffico in tempo reale.
3: Muoversi in Piemonte.
4: Un saluto e ben ritrovati con le news su traffico e viabilità. Per un incidente segnaliamo rallentamenti sulla tangenziale di Torino, tra sito e l'interscambio Brewer in direzione Freius. Segnaliamo un secondo incidente sulla diramazione per Pinerolo tra il Drosso e Corso Bassano in direzione Torino. Ci spostiamo sulla 4 Torino-Milano, dove si viaggia incolonnati per un altro incidente tra Chivasso Ovest e Brandizzo in direzione Torino. Per lavori si viaggia a rilento sulla statale 33 del Sempione, tra la variante di Roa e Castelletto Ticino in entrambe le direzioni, e sulla statale 11 Padana Superiore, tra Trecate e l'incrocio di Magenta in entrambe le direzioni. Infine, segnaliamo che per consentire un trasporto eccezionale, il traforo del Frejus è temporaneamente chiuso in direzione dell'Italia. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
3: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

È vero, la miglior pubblicità sono i clienti soddisfatti. Se sei disposto ad attendere il passaparola, fai pure. Ma se sei cosciente che startene con le mani in mano non è remunerativo, chiamaci. 339 45 63 710. 339 45 63 710.

su Antenna 1, la radio, news, viabilità, previsioni del tempo, oroscopo, almanacco del giorno, rassegna stampa. Su Antenna 1, la radio.

0: Sono le 13 e un minuto.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura, sì. Il bio lo trovi qui.
3: Da oltre 40 anni Natura Sì porta sulla tua tavola prodotti biologici e biodinamici, buoni, autentici e coltivati nel rispetto dell'ambiente. Nei nostri negozi trovi oltre 4.000 proposte pensate per la tua spesa di ogni giorno, scelte con la stessa cura che metteresti tu.
2: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
5: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
4: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
5: Arredal Casa e Veneta Cucine, la tua scelta vincente.
6: La forza della qualità.
5: Corso Grosseto 241, Torino.
7: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
8: Giornale Radio.
9: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. L'Unione Europea dà il benvenuto all'accordo Stati Uniti-Iran e ne chiede l'attuazione in pieno quanto prima e quanto dichiarano i vertici dell'Unione Europea Antonio Costa, Ursula von der Leyen e Kaya Kallas nelle loro dichiarazioni. Ora le armi devono tacere, le divergenze in sospeso devono essere risolte con mezzi pacifici in conformità con il diritto internazionale, notato Costa, presidente del Consiglio Europeo, è fondamentale per la stabilità regionale e l'economia globale, apre la strada nei negoziati più ampi sulla pace e la sicurezza in Medio Oriente, ha detto von der Leyen. Siamo a una potenziale svolta, ha concluso Kallas. La firma dell'accordo tra Stati Uniti e Iran, prevista per ieri, tuttavia è slittata venerdì prossimo dopo una giornata segnata dall'attacco di Israele su Beirut, che ha rischiato di far saltare nuovamente le trattative. Il servizio della redazione.
10: L'accordo tra Stati Uniti e Iran resta vicino, ma subisce un nuovo rallentamento. A provocarlo sono stati i raid israeliani condotti nelle ultime ore contro obiettivi nel Libano meridionale e nella periferia sud di Beirut, considerata una roccaforte di Hezbollah. Donald Trump ha annunciato che la firma dell'intesa avverrà comunque a distanza nelle prossime ore e che seguirà un incontro in presenza previsto tra circa una settimana in Europa. Ma il presidente americano non ha nascosto la propria irritazione nei confronti del premier israeliano Benjamin Netanyahu, accusato di aver compromesso un momento cruciale del negoziato. Da Teheran è arrivata una dura reazione. Secondo le autorità iraniane, gli attacchi dimostrerebbero l'incapacità americana di garantire il rispetto degli impegni assunti.
9: L'Unione Europea si inchina ancora una volta al potere di Tel Aviv, arrivando in Lussemburgo per il Consiglio Affari Esteri. L'alto rappresentante europeo Kaya Kallas ha spiegato oggi che molti paesi hanno chiesto di sanzionare il ministro israeliano Ben-Gvir, ma dalla consultazione informale avuta con gli stati membri non c'è la necessaria unanimità. La Svizzera non limiterà la sua popolazione a 10 milioni di persone. Gli elvetici hanno respinto nelle urne l'iniziativa

0: In un'attività di addestramento. Alcuni pallini avrebbero raggiunto il runner, che ha riportato fortunatamente solo ferite superficiali. Dopo le prime cure del personale del 118, l'uomo è stato trasportato in ospedale per le cure del caso, non è in pericolo di vita. L'area di sparo risulterebbe segnalata da cartelli e dal regolamento esposto all'ingresso. Ultima pagina in chiusura, l'effetto dell'intelligenza artificiale sul mercato del lavoro inizia a farsi sentire, lo dicono i dati riportati dal sito AI Layoffs Live, un tracker globale che monitora in tempo reale la sostituzione della forza lavoro umana con l'intelligenza artificiale e relativi licenziamenti aziendali, secondo cui il numero di licenziati negli ultimi 3 anni per effetto diretto e indiretto dell'intelligenza artificiale si avvicinerebbe al 500.000, 425.000 per la precisione, di cui 142.000 solo in Europa. Una fotografia che ci conferma quanto questo nuovo e potentissimo strumento stia rivoluzionando il mondo del lavoro. Le professioni più a rischio sono quelle che includono attività ripetitive, componenti digitali e testuali facilmente automatizzabili, assistenza amministrativa, customer care, call center, impiegati di banche e poste, cassieri e traduttori. Abbiamo terminato, a più tardi.
1: Le news tornano tra 1 ora circa.

Antenna 1. FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

Sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

0: A volte basta un attimo, una grandinata, un vetro scheggiato, un piccolo incidente. E pensi, cazzo, e adesso? Adesso vai da Auto Giannini. Qui ogni problema diventa un'esperienza semplice, veloce e senza pensieri. Gestiamo tutto noi, dal sinistro all'assicurazione, senza anticipi, e in poco tempo torni a guidare sereno. E se vuoi cambiare auto o noleggiarla a lungo termine, con Arbal o Avens ti accompagniamo passo dopo passo. Auto Giannini, trasformiamo un problema in un'esperienza. Visita il nostro sito autogiannini.com o vieni a trovarci nelle nostre sedi a Torino.
1: Oggi arrivano i parenti e questa scala è sempre più sporca. E questi vetri? Basta, non se ne può più, è ora di cambiare!
2: Cambia in meglio con Puliclem. Macchinari e prodotti di alta qualità, personale serio e qualificato. Pulizia scale, uffici, negozi, officine e appartamenti. Lavaggio vetrate, piani di intervento ordinari, programmati e straordinari. Massima soddisfazione al minimo costo. Chiama ora per un preventivo il numero 328 86 74 670. Puliclem, il condominio è la nostra casa. Il condomino è il nostro punto di riferimento.
3: Voglio raccontare il mio prodotto al mondo. La mia azienda è la mia passione. Scrivere il mio nome sui motori di ricerca e trovare il mio video su YouTube, Facebook, Instagram e il mio podcast sui migliori canali di distribuzione iTunes e Spotify. Ascoltare la mia storia alla radio. Ma quanto mi costa?
4: Realizza il tuo desiderio con Impresa Radio Network. Servizi professionali per aziende, arti e professioni, con soluzioni performanti e competitive. Il tuo successo è la nostra soddisfazione. Impresa Radio Network è un'esclusiva di Radio Antenna 1. Chiama ora 339 45 63 710 o scrivi a marketing@antenna1radio.com.
5: Bentrovati all'ascolto con l'informazione in positivo, il radiogiornale delle buone notizie da Lucia Locca e dalla redazione. In Italia per la prima volta al mondo contemporaneamente colon e fegato in un paziente sono stati asportati con un intervento chirurgico eseguito interamente con robot. Ne dà notizia l'ospedale maggiore di Bologna, dove il delicato intervento è stato eseguito dall'equipe guidata dal direttore del dipartimento chirurgico Elio Iovine. La paziente è una donna di 61 anni con un tumore del colon sinistro e metastasi epatiche multiple nella parte destra del fegato, resistenti ai trattamenti chemioterapici. Con il robot è stato asportato il colon sinistro e separato il lato destro del fegato da quello sinistro per consentire così la più rapida crescita possibile appunto del fegato. Si chiama Biblio Motocarro e sembra uscito da un cartone animato. Il progetto invece di Antonio Lacava, un fantasioso maestro di scuola elementare che ha deciso di diffondere la passione per la lettura girovagando fra i borghi della Basilicata e non solo. A bordo di un ape car in versione appunto biblioteca, a bordo del mezzo ci sono centinaia di libri che il maestro lascia in prestito gratuitamente ai bambini, che glielo riportano poi dopo un mese. Oltre alle storie per bambini ci sono anche alcuni libri bianchi che il maestro presta ai piccoli che hanno voglia di raccontare una storia o di completare quella lasciata da un altro bambino. Sono storie che passano di mano in mano tra bambini, fanciulli, ragazzi di paesi diversi, racconta infatti il maestro Lacava. Emozioni che si tramandano

È vero, la miglior pubblicità sono i clienti soddisfatti. Se sei disposto ad attendere il passaparola, fai pure. Ma se sei cosciente che startene con le mani in mano non è remunerativo, chiamaci. 339 45 63 710. 339 45 63 710.

e adesso in mare veleggia la rumenta, strana Genova. Io questa notte ti vorrei parlare,

0: You are red and blue.
1: Antenna 1, stai con noi.

su Antenna 1, la radio, news, viabilità, previsioni del tempo, oroscopo, almanacco del giorno, rassegna stampa. Su Antenna 1, la radio.

0: Sono le 14 e un minuto.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura Sì. Il bio lo trovi qui.
3: Natura Sì presenta i Sì essenziali, la spesa bio per tutti, una linea di prodotti pensata per la tua spesa di ogni giorno, essenziale nel gusto e anche nel prezzo. Sapori semplici e genuini che raccontano la bontà autentica delle cose fatte bene.
2: Vieni a scoprire i Sì essenziali nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: Che occasione all'Auto Francia!
5: Super offerta esclusiva Auto Francia, Fiat Panda 1000 Hybrid nuova chilometri zero con rate a partire da 129 euro al mese. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
4: Auto Francia,
5: da 50 anni accanto a voi.
4: Che occasione.
5: Super offerta esclusiva Auto Francia, Jeep Avenger 1200 100 cavalli Summit nuova chilometri zero a partire da 22.900 euro, volendo con rate da 269 euro al mese. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
4: Auto Francia,
5: da 50 anni accanto a voi.
6: Giornale Radio.
7: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Un attacco russo su larga scala ha ucciso nella notte tra domenica e lunedì 5 soccorritori a Kharkiv e ferito almeno 20 persone nella capitale Kiev, mentre i raid hanno incendiato edifici residenziali e appiccato un incendio in uno dei luoghi di culto più importanti del paese. I 5 soccorritori sono stati uccisi a Kharkiv da un secondo attacco russo mentre combattevano un incendio causato da un precedente attacco, ha dichiarato il ministro dell'Interno. Almeno altri 5 operatori dei servizi di emergenza sono rimasti feriti. Vittime anche a sud di Mosca, dove i droni ucraini hanno ucciso 3 persone. Il presidente dell'Autorità Nazionale Palestinese, Abu Mazen, ha annunciato che le prossime elezioni presidenziali palestinesi si terranno nel 2027. La decisione è contenuta in un decreto presidenziale diffuso dall'agenzia ufficiale WAFA. Nel provvedimento non viene indicato il giorno esatto delle consultazioni, ma soltanto l'anno in cui i cittadini saranno chiamati a le urne per eleggere il nuovo presidente dell'ANP. Il calendario elettorale prevede anche un altro importante appuntamento istituzionale, le elezioni per il Consiglio Nazionale Palestinese. Il Parlamento dell'Organizzazione per la Liberazione della Palestina si svolgeranno infatti nel novembre di quest'anno. Il primo ministro britannico Keir Starmer ha annunciato che il governo vieterà l'accesso, dunque l'uso, ai social media per tutti i bambini sotto i 16 anni. È un grande momento per il Regno Unito, ha spiegato Starmer, è un grande passo in avanti, un vero cambiamento per i nostri bambini e il nostro futuro. Speriamo di approvare il regolamento prima di Natale, ha poi spiegato Starmer in conferenza stampa, e quindi di far entrare in vigore il divieto all'inizio del prossimo anno, probabilmente in primavera. Il femminicidio è un omicidio come tutti gli altri, uomini e donne sono uguali, non c'è bisogno di proteggere alcuno nei confronti degli altri, quindi devono essere tutti soggetti alle stesse regole. Un reato non è più o meno grave in base al sesso, al colore della pelle o alla religione di chi lo commette o di chi lo subisce. Questa è la vera parità. Così il leader di Futuro Nazionale Roberto Vannacci, ieri a margine dell'assemblea costituente del partito a Roma. Una posizione di lavoro la si guadagna in base al merito, non in base a quello che uno ha sotto le mutande. Questa è parità. Perché non mettiamo le quote rosa per i fabbri o per i muratori, invece le mettiamo per i politici e i dirigenti. Così come c'è la violenza sulle donne, esiste quella sugli anziani, non c'è un anzianicidio. Sono contrario al femminicidio, un omicidio come tutti gli altri, ha aggiunto. Gravi dissidi familiari dietro la tragedia di San Stino di Livenza, e il servizio della redazione.
8: Un ragazzo di 17 anni ha confessato di aver ucciso la zia 53enne e di averne poi occultato il corpo gettandolo in un corso d'acqua. Secondo la ricostruzione degli investigatori, il giovane avrebbe colpito la donna con un coltello al termine di una lite maturata in un contesto di tensioni familiari legate a questioni ereditarie. Un rimprovero ricevuto da

0: Le news tornano tra un'ora circa. Saranno
1: suonati. La musica indipendente in radio saranno suonati tutti i giorni a quest'ora. Arrivano quattro novità discografiche indipendenti. A presentarle ci sono io, Riccardo Pellegrini, e oggi parto con La mia libertà, il nuovo singolo di Tommaso Mahala.

La mia libertà è il titolo del nuovo singolo di Tommaso Mahala. Oggi ad aprire saranno suonati la vetrina della musica indipendente. Seconda segnalazione del giorno, Io ti vedo nel cielo che brilla di Sara Mendes.

0: vicino.
1: Sara Menghini a Saranno Suonati, Io ti vedo nel cielo che brilla, è il titolo del suo singolo. Virale è invece il singolo di Katia Zaia. Love.

0: Sono solo mille le cose che non sai di me.
1: Steve con mille cose che non sai di me completa oggi la lista delle segnalazioni targate Saranno Suonati, la vetrina della musica indipendente che torna domani alla stessa ora.

0: Ciao Fulvio.
1: Ciao Mauro, dove mi porti domenica?
0: Ti porto fuori.
1: Ma fuori dove?
0: Fuori, dove la gente vive in giro per il mondo.
1: Ma lo sai che non mi piace andare in quei mobilifici là.
0: Ma no, che mobilifici? Noi vi raccontiamo i più grandi appuntamenti del weekend.
1: E dove?
0: Qui, su Antenna 1.
1: Domenica fuori.
0: Tutte le domeniche, dalle 10 alle 12.
1: Vi aspettiamo.

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi aspetto tutti i giovedì sera dalle 22 alle 23 con Jazz Train, la musica di qualità in radio su Antenna 1. Jazz Train, Jazz Train.

0: Se tu vedessi me.
1: Dal 2012 Graficant è specializzata nell'allestimento adesivo su vetrine, pareti, automezzi. Chiama il 340 4899 070 per richiedere un preventivo gratuito. E inoltre abbigliamento personalizzato, striscioni, pannelli, volantini, biglietti da visita, servizi di copisteria e molto altro ancora. Vieni a trovarci in via De Sanctis 69 Torino. Come ascoltatore di Radio Antenna 1 avrai uno sconto del 10% sul tuo primo ordine col codice RA1 asterisco. L'offerta è soggetta a restrizioni su alcuni prodotti o servizi.
2: Rivivi con noi i tuoi attimi di ieri.

0: su Antenna 1. Il massimo del relax lo avrai il martedì sera con la musica elegante di Cillim e Sofri Smooth Night. L'appuntamento è per ogni martedì alle 22 su Antenna 1, la radio.
1: Un programma di Patrizio Sigona.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

fai attenzione, qualcuno nei vicoli di Roma con la bocca fa pezzi una canzone. E la sera dei cani che parlano tra di loro.

0: Sono le 15 e un minuto.
1: L'ora esatta è offerta da Natura Sì. Il bio lo trovi qui.
2: Se il prezzo del cibo è troppo basso, qualcuno lo paga al posto nostro. Il suolo, l'acqua, la biodiversità, il lavoro degli agricoltori. Riconoscere un giusto prezzo a chi coltiva la terra vuol dire sostenere ogni giorno il suo impegno come custode del pianeta.
1: Ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
3: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
4: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. Che finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
3: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
4: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
5: La forza della qualità.
4: Corso Grosseto 241, Torino.
6: Tane tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
7: Giornale Radio.
8: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Troppe gare e poco spettacolo, prime polemiche, mondiali di calcio 2026, squadre non all'altezza, il Curaçao ne prende 7 dalla Germania, intanto tremano i CT italiani, polemiche in Brasile, la Turchia nei guai, il servizio della redazione.
9: L'allarme Brasile dopo il pari per 1-1 al debutto col Marocco, Mancelotti predica calma, parte male Montella, Turchia capo 2-0 con l'Australia, nell'altro CT italiano Circati, Germania Curaçao 7-1, Olanda Giappone 2-2, Costa d'Avorio Ecuador 1-0, Svezia Tunisia 5-1, stasera si giocano Spagna Capoverde, Belgio Egitto.
8: La Formula 1, grande festa in casa Ferrari per il successo ieri di Lewis Hamilton nel servizio.
10: Il pilota britannico ha conquistato il Gran Premio di Barcellona ottenendo la sua prima vittoria ufficiale al volante della scuderia di Maranello. È il successo numero 106 della carriera. Al termine della gara, via radio, Hamilton ha dedicato il trionfo al team Ferrari ringraziando la squadra per avergli fatto ritrovare fiducia e competitività. Alle sue spalle hanno chiuso George Russell con la Mercedes e Lando Norris su McLaren. Giornata da dimenticare invece per Charles Leclerc e Andrea Kimi Antonelli, entrambi costretti al ritiro. Il risultato riapre anche diversi scenari della lotta per il campionato mondiale.
8: La Toyota numero 7 conquista la 24 ore di Le Mans, prova regina del mondiale Endurance, al termine di una gara estremamente combattuta. L'equipaggio composto dal giapponese Kamui Kobayashi, dal britannico Mike Conway e dall'olandese Nick de Vries si impone con soli 10 secondi di vantaggio sulla BMW numero 20 di Robin Frintz, René Rast e Sheldon van der Linde, mentre la seconda Toyota numero 8 di Sebastian Buemi, Brandon Hartley e Ryo Hirakawa sale sul terzo gradino del podio. Arriva a quinta Ferrari numero 51 di Alessandro Pierguidi, James Calado e Antonio Giovinazzi, dietro la Cadillac numero 12 di Luis Delletras, Norman Nato e Will Stevens. Vincitrice per 5 volte consecutive tra il 2018 e il 2020, la Toyota ha riconquistato la prestigiosa gara di Le Mans dopo 3 vittorie della Ferrari negli ultimi 3 anni. Il tennis, una vittoria e una sconfitta per gli azzurri impegnati nelle qualificazioni dell'ATP 500 di Halle, al via oggi. Sonego, dopo aver battuto Janu all'esordio, manca l'appuntamento col tabellone principale, soccombendo rapidamente in 2 set a Basilashvili. Bene invece Mattia Bellucci, battuto in rimonta al set decisivo Alex Bolt in una prova di grandissima maturità mentale e tecnica dopo quasi 2 ore e mezza di lotta. Per lui adesso un palco d'oro, sarà Alexander Bublik il suo avversario al primo turno dell'ATP 500. Il surf, Leonardo Fioravanti, romano di 28 anni, è riuscito per la prima volta a far sventolare il tricolore sul gradino più alto del podio in una tappa del Surf World Tour, il massimo circuito internazionale della tavola sulle onde. Ad El Salvador l'azzurro del team Red Bull ha dominato il Surf City El Salvador Pro 2026, imponendosi sul brasiliano Italo Ferreira, ovvero il numero uno del ranking mondiale di specialità. Atletica, nell'estate in cui gli occhi di tutto il mondo sono puntati su un mondiale di calcio al quale gli azzurri non partecipano, a portare in alto i colori italiani negli States ha pensato anche Celeste Polsonetti, ventenne di Desio, capace di correre 100 metri ostacoli in 12,74 nella semifinale del campionato universitario americano disputata a Eugene in Oregon, una prestazione che vale il secondo crono italiano di ogni epoca, dietro soltanto al record di Giada Carmassi stabilito con 12,69. Con lo sport per il momento è tutto, grazie per averci seguito, a più tardi.
7: Le news tornano tra un'ora circa.

Sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

0: Ben trovati all'ascolto della Cina in onda. Un recente documentario della TV statale cinese ha raccontato la storia di Xi Jinping in qualità di membro del Partito Comunista Cinese, in particolare gli anni giovanili trascorsi in campagna. Nato e cresciuto sotto l'influenza di una famiglia rivoluzionaria, Xi aderì al PCC nel 1974 a Liangshae, nello Shaanxi, dove visse e lavorò insieme ai contadini locali sull'altopiano dell'Oes, guidando la costruzione di una diga e migliorando le condizioni agricole locali. Da segretario della cellula di partito di una squadra di produzione fino a massimo leader cinese, Xi ha sempre mantenuto la sua natura politica. Il 13 giugno si è tenuta a Xiamen, nella sud-est della Cina, la 18ª edizione del Forum dello Stretto. All'evento hanno partecipato rappresentanti di partiti taiwanesi, nonché figure provenienti da diversi settori. Il Forum è la più grande iniziativa di scambio popolare tra le due sponde, caratterizzata da un ampio coinvolgimento di cittadini comuni e da una grande trasversalità, ha detto Chang Yung-kung, vicepresidente del Kuomintang cinese, aggiungendo che preservare la pace e la sicurezza nello Stretto di Taiwan e migliorare le relazioni tra le due sponde rappresenta l'auspicio comune di tutti i compatrioti. La sera del 13 giugno, presso il Grande Teatro di Shanghai, si è tenuta la cerimonia di apertura della 28ª edizione del Festival Internazionale del Cinema. Shanghai è la culla del cinema cinese, ha detto il vice sindaco, dichiarando che la città punta ad una profonda integrazione tra cultura, turismo, commercio, sport e mostre, consentendo ad ogni partecipante di percepire le infinite possibilità della vita attraverso il cinema. Il festival, della durata di 10 giorni, presenterà una serie di eventi tematici con la presentazione di oltre 420 film internazionali per un totale di oltre 1500 proiezioni. Il Partito Liberal Democratico giapponese ha approvato la bozza di revisione dei 3 documenti fondamentali sulla politica di sicurezza da presentare al governo, spingendo ulteriormente verso una deriva espansionista dopo la versione del 2022 che ha permesso al paese di passare da una difesa passiva ad una offensiva. Lo stesso partito ha pianificato di promuovere una risoluzione per aumentare la spesa per la difesa fino a oltre il 3% del PIL, suscitando forti preoccupazioni per un Giappone che sta abbandonando definitivamente il sistema del dopoguerra incentrato sulla pace e accelerando invece la rinascita del militarismo. La Georgia e la Cina hanno instaurato un partenariato strategico, firmato un accordo di libero scambio e introdotto l'esenzione reciproca dei visti. Questi sono i risultati raggiunti solo negli ultimi anni, ha dichiarato il presidente del Parlamento georgiano, Shalva Papuashvili, in un'intervista alla stampa cinese. Ha inoltre sottolineato che la Georgia attualmente è l'unico paese della regione ad aver firmato accordi di libero scambio sia con la Cina che con l'Unione Europea, il che non solo offre opportunità per gli scambi commerciali, ma rende il paese ancora più attrattivo per gli investimenti. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Rivivi con noi i tuoi attimi di ieri.

È vero, la miglior pubblicità sono i clienti soddisfatti. Se sei disposto ad attendere il passaparola, fai pure. Ma se sei cosciente che startene con le mani in mano non è remunerativo, chiamaci. 339 45 63 710. 339 45 63 710.

0: Vieni a scoprire le super offerte esclusive Autofrancia. Troverai autovetture nuove di gamma Fiat, Alfa, Lancia, Jeep, Citroen e oltre 400 autovetture d'occasione aziendali e chilometro zero con sconti fino al 50% dal prezzo di listino. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
1: Autofrancia.
0: Da 50 anni accanto a voi.
2: Oggi arrivano i parenti e questa scala è sempre più sporca. E questi vetri? Basta, non se ne può più, è ora di cambiare!
3: Cambia in meglio con Puliclem. Macchinari e prodotti di alta qualità, personale serio e qualificato. Pulizia scale, uffici, negozi, officine e appartamenti. Lavaggio vetrate, piani di intervento ordinari, programmati e straordinari. Massima soddisfazione al minimo costo. Chiama ora per un preventivo il numero 328 86 74 670. Puliclem, il condominio è la nostra casa. Il condomino è il nostro punto di riferimento.
4: Voglio raccontare il mio prodotto al mondo. La mia azienda è la mia passione. Scrivere il mio nome sui motori di ricerca e trovare il mio video su YouTube, Facebook, Instagram e il mio podcast sui migliori canali di distribuzione iTunes e Spotify. Ascoltare la mia storia alla radio. Ma quanto mi costa?
5: Realizza il tuo desiderio con Impresa Radio Network. Servizi professionali per aziende, arti e professioni, con soluzioni performanti e competitive. Il tuo successo è la nostra soddisfazione. Impresa Radio Network è un'esclusiva di Radio Antenna 1. Chiama ora 339 45 63 710 o scrivi a marketing@antenna1radio.com.
6: Il traffico in tempo reale.
7: Muoversi in Piemonte.
8: Ancora un buon lunedì a voi che siete in ascolto. Lungo la statale 33 del Sempione si viaggia rilento per ammaloramento del piano viabile tra Ro e Castelletto Ticino in entrambi i sensi di marcia. Per lavori invece segnaliamo rallentamenti sulla statale 11 Padana Superiore tra Trecate e Magenta in entrambe le direzioni. Infine ci occupiamo della provincia di Alessandria per informarvi che sulla provinciale 78 si viaggia a senso unico alternato per lavori nei comuni di Bassignana e Alluvioni Piovera in orario 8:30-17:30. Questo appuntamento termina qui, a più tardi con nuovi aggiornamenti. Buon viaggio!
7: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
9: Antenna 1, la compilation della tua vita. Per chi lavora, per chi viaggia, per chi vive la notte.

0: Sono le 16.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura Sì, il bio lo trovi qui.
3: Oggi più che mai vogliamo coltivare un futuro sostenibile per chi verrà dopo di noi. Crediamo in una comunità che rispetta la natura e promuove pace e giustizia economica. Per questo, ogni giorno, Natura Sì sostiene un'agricoltura etica e sostenibile.
2: Vieni a trovarci. Ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: Giornale Radio.
5: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. L'Unione Europea dà il benvenuto all'accordo Stati Uniti-Iran e ne chiede l'attuazione in pieno quanto prima e quanto dichiarano i vertici dell'Unione Europea Antonio Costa, Ursula von der Leyen e Kaya Kallas nelle loro dichiarazioni. Ora le armi devono tacere, le divergenze in sospeso devono essere risolte con mezzi pacifici in conformità con il diritto internazionale, notato Costa, presidente del Consiglio Europeo. È fondamentale per la stabilità regionale e l'economia globale, apre la strada a negoziati più ampi sulla pace e la sicurezza in Medio Oriente, ha detto von der Leyen. Siamo a una potenziale svolta, ha concluso Kallas. La firma dell'accordo tra Stati Uniti e Iran, prevista per ieri, tuttavia è slittata venerdì prossimo dopo una giornata segnata dall'attacco di Israele su Beirut, che ha rischiato di far saltare nuovamente le trattative. Il servizio della redazione.
6: L'accordo tra Stati Uniti e Iran resta vicino, ma subisce un nuovo rallentamento. A provocarlo sono stati i raid israeliani condotti nelle ultime ore contro obiettivi nel Libano meridionale e nella periferia sud di Beirut, considerata una roccaforte di Hezbollah. Donald Trump ha annunciato che la firma dell'intesa avverrà comunque a distanza nelle prossime ore e che seguirà un incontro in presenza previsto tra circa una settimana in Europa. Ma il presidente americano non ha nascosto la propria irritazione nei confronti del premier israeliano Benjamin Netanyahu, accusato di aver compromesso un momento cruciale del negoziato. Da Teheran è arrivata una dura reazione. Secondo le autorità iraniane, gli attacchi dimostrerebbero l'incapacità americana di garantire il rispetto degli impegni assunti.
5: L'Unione Europea si inchina ancora una volta al potere di Tel Aviv, arrivando in Lussemburgo per il Consiglio Affari Esteri. L'alto rappresentante europeo Kaya Kallas ha spiegato oggi che molti paesi hanno chiesto di sanzionare il ministro israeliano Ben-Gvir, ma dalla consultazione informale avuta con gli stati membri non c'è la necessaria unanimità. La Svizzera non limiterà la sua popolazione a 10 milioni di persone. Gli elvetici hanno respinto nelle urne l'iniziativa popolare della destra per limitare l'immigrazione, fissando nella Costituzione un limite massimo al numero di abitanti. La proposta no a una Svizzera da 10 milioni è stata infatti bocciata dalla maggioranza dei cantoni e dal 54,8% dei votanti del referendum al termine di un'accesa campagna. Il testo in votazione chiedeva di limitare la popolazione residente permanente in modo che non superasse 10 milioni di abitanti prima del 2050. Gravi dissidi familiari dietro la tragedia di San Stino di Livenza e il servizio della redazione.
7: Un ragazzo di 17 anni ha confessato di aver ucciso la zia 53enne e di averne poi occultato il corpo gettandolo in un corso d'acqua. Secondo la ricostruzione degli investigatori, il giovane avrebbe colpito la donna con un coltello al termine di una lite maturata in un contesto di tensioni familiari legate a questioni ereditarie. Un rimprovero ricevuto dalla zia avrebbe fatto degenerare la situazione fino all'aggressione mortale. Dopo il delitto, il ragazzo avrebbe trasportato il corpo con una carriola fino al fiume. L'intera comunità locale è sotto shock. Il sindaco della cittadina ha espresso incredulità per quanto accaduto.
5: Notizia di sport: in chiusura la pallavolo nell'ultima gara della Pool 1 della Volleyball Nations League ad Ottawa. L'Italia ha battuto gli Stati Uniti per 3-7-2, 25-18, 15-25, 25-19, 18-25, 15-10 parziali. Al termine di un match lungo e spettacolare, una vittoria al tie break, la terza di questa prima fase, che porta la nazionale di Ferdinando De Giorgi al quarto posto della classifica generale. Abbiamo terminato, a più tardi.
4: Le news tornano tra un'ora circa.
8: Antenna 1.
4: La radio.
9: Sono cresciuta veloce.

su Antenna 1, la radio, news, viabilità, previsioni del tempo, oroscopo, almanacco del giorno, rassegna stampa. Su Antenna 1, la radio.

0: Ciao Fulvio.
1: Ciao Mauro, dove mi porti domenica?
0: Ti porto fuori.
1: Ma fuori dove?
0: Fuori, dove la gente vive in giro per il mondo.
1: Ma lo sai che non mi piace andare in quei mobilifici là.
0: Ma no, che mobilifici? Noi vi raccontiamo i più grandi appuntamenti del weekend.
1: E dove?
0: Qui, su Antenna 1.
1: Domenica fuori.
0: Tutte le domeniche, dalle 10 alle 12.
1: Vi aspettiamo.

0: su Antenna 1. Il massimo del relax lo avrai il martedì sera con la musica elegante di Cillim e Sofri Smooth Night. L'appuntamento è per ogni martedì alle 22 su Antenna 1, la radio.
1: Un programma di Patrizio Sigona.

0: A volte basta un attimo, una grandinata, un vetro scheggiato, un piccolo incidente. E pensi, cazzo, e adesso? Adesso vai da Auto Giannini. Qui ogni problema diventa un'esperienza semplice, veloce e senza pensieri. Gestiamo tutto noi, dal sinistro all'assicurazione, senza anticipi, e in poco tempo torni a guidare sereno. E se vuoi cambiare auto o noleggiarla a lungo termine, con Arbal o Avens ti accompagniamo passo dopo passo. Auto Giannini, trasformiamo un problema in un'esperienza. Visita il nostro sito autogiannini.com o vieni a trovarci nelle nostre sedi a Torino.
1: Dal 2012 Graphic Hunt è specializzata nell'allestimento adesivo su vetrine, pareti, automezzi. Chiama il 340 48 99 070 per richiedere un preventivo gratuito. E inoltre abbigliamento personalizzato, striscioni, pannelli, volantini, biglietti da visita, servizi di copisteria e molto altro ancora. Vieni a trovarci in via De Sanctis 69 Torino. Come ascoltatore di Radio Antenna 1 avrai uno sconto del 10% sul tuo primo ordine col codice RA1 asterisco. L'offerta è soggetta a restrizioni su alcuni prodotti o servizi.
2: Il traffico in tempo reale.
3: Muoversi in Piemonte.
4: Buon pomeriggio e ben ritrovati in nostra compagnia. Il traffico si presenta regolare lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. Vi anticipiamo che per lavori lungo la A7 Milano-Genova, dalle 22 di questa sera alle 6 di domani mattina, sarà chiuso il tratto fra Vignole Borbera e Serravalle Scrivia in direzione Milano. Per il momento è tutto, grazie per l'attenzione e buon viaggio.
3: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
5: Torino 104 e

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi aspetto tutti i giovedì sera dalle 22 alle 23 con Jazz Train, la musica di qualità in radio su Antenna 1. Jazz Train, Jazz Train.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: Sono le 17.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura, sì. Il bio lo trovi qui.
3: Da oltre 40 anni Natura Sì porta sulla tua tavola prodotti biologici e biodinamici, buoni, autentici e coltivati nel rispetto dell'ambiente. Nei nostri negozi trovi oltre 4.000 proposte pensate per la tua spesa di ogni giorno, scelte con la stessa cura che metteresti tu.
2: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
5: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
4: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
5: Arredal Casa e Veneta Cucine, la tua scelta vincente.
6: La forza della qualità.
5: Corso Grosseto 241, Torino.
7: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
8: Giornale Radio.
9: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Un attacco russo su larga scala ha ucciso nella notte tra domenica e lunedì 5 soccorritori a Kharkiv e ferito almeno 20 persone nella capitale Kiev, mentre i raid hanno incendiato edifici residenziali e appiccato un incendio in uno dei luoghi di culto più importanti del paese. I 5 soccorritori sono stati uccisi a Kharkiv da un secondo attacco russo mentre combattevano un incendio causato da un precedente attacco, ha dichiarato il ministro dell'Interno. Almeno altri 5 operatori dei servizi di emergenza sono rimasti feriti. Vittime anche a sud di Mosca, dove i droni ucraini hanno ucciso 3 persone. Il presidente dell'autorità nazionale palestinese Abu Mazen ha annunciato che le prossime elezioni presidenziali palestinesi si terranno nel 2027. La decisione è contenuta in un decreto presidenziale diffuso dall'agenzia ufficiale WAFA. Nel provvedimento non viene indicato il giorno esatto delle consultazioni, ma soltanto l'anno in cui i cittadini saranno chiamati alle urne per eleggere il nuovo presidente dell'ANP. Il calendario elettorale prevede anche un altro importante appuntamento istituzionale, le elezioni per il Consiglio Nazionale Palestinese. Il Parlamento dell'Organizzazione per la Liberazione della Palestina si svolgeranno infatti nel novembre di quest'anno. Il primo ministro britannico Keir Starmer ha annunciato che il governo vieterà l'accesso, dunque l'uso, ai social media per tutti i bambini sotto i 16 anni. È un grande momento per il Regno Unito, ha spiegato Starmer, è un grande passo in avanti, un vero cambiamento per i nostri bambini e il nostro futuro. Speriamo di approvare il regolamento prima di Natale, ha poi spiegato Starmer in conferenza stampa, e quindi di far entrare in vigore il divieto all'inizio del prossimo anno, probabilmente in primavera. Il femminicidio è un omicidio come tutti gli altri, uomini e donne sono uguali, non c'è bisogno di proteggere alcuno nei confronti degli altri, quindi devono essere tutti soggetti alle stesse regole. Un reato non è più o meno grave in base al sesso, al colore della pelle o alla religione di chi lo commette o di chi lo subisce, questa è la vera parità. Così il leader di Futuro Nazionale Roberto Vannacci ieri a margine dell'assemblea costituente del partito a Roma. Una posizione di lavoro la si guadagna in base al merito, non in base a quello che uno ha sotto le mutande. Questa è parità, perché non mettiamo le quote rosa per i fabbri o per i muratori, invece le mettiamo per i politici e i dirigenti. Così come c'è la violenza sulle donne, esiste quella sugli anziani, non c'è un anzianicidio. Sono contrario al femminicidio, un omicidio come tutti gli altri, ha aggiunto. Tragedia sfiorata in provincia di Pordenone, dove un cacciatore, nel tentativo di colpire una quaglia con il proprio fucile a pallini, avrebbe centrato un runner. Secondo una prima ricostruzione, a sparare sarebbe stato un cacciatore impegnato in un'attività di addestramento. Alcuni pallini avrebbero raggiunto il runner, che ha riportato fortunatamente solo ferite superficiali. Dopo le prime cure del personale del 118, l'uomo è stato trasportato in ospedale per le cure del caso, non è in pericolo di vita. L'area di sparo risulterebbe segnalata da cartelli e dal regolamento posto all'ingresso. Ultima pagina in chiusura, l'effetto dell'intelligenza artificiale sul mercato del lavoro inizia a farsi sentire, lo dicono i dati riportati dal sito AI Layoffs Live, un tracker globale che monitora in tempo reale la sostituzione della forza lavoro umana con l'intelligenza artificiale e relativi licenziamenti aziendali, secondo cui il numero di licenziati negli ultimi 3 anni per effetto diretto e indiretto dell'intelligenza artificiale si avvicinerebbe al 500.000. 425.000 per la precisione, di cui 142.000 solo in Europa. Una fotografia che ci conferma quanto questo nuovo e potentissimo strumento stia rivoluzionando il mondo del lavoro. Le professioni più a rischio sono quelle che includono attività ripetitive, componenti digitali e testuali facilmente automatizzabili, assistenza amministrativa, customer care, call center, impiegati di banche e poste, cassieri e traduttori. Abbiamo terminato, a più tardi.
4: Le news tornano tra un'ora circa.

Sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

0: Oggi arrivano i parenti e questa scala è sempre più sporca. E questi vetri? Basta, non se ne può più, è ora di cambiare!
1: Cambia in meglio con Puliclem. Macchinari e prodotti di alta qualità, personale serio e qualificato. Pulizia scale, uffici, negozi, officine e appartamenti. Lavaggio vetrate, piani di intervento ordinari, programmati e straordinari. Massima soddisfazione al minimo costo. Chiama ora per un preventivo il numero 328 86 74 676. Puliclem, il condominio è la nostra casa. Il condomino è il nostro punto di riferimento.
2: Voglio raccontare il mio prodotto al mondo. La mia azienda è la mia passione. Scrivere il mio nome sui motori di ricerca e trovare il mio video su YouTube, Facebook, Instagram e il mio podcast sui migliori canali di distribuzione iTunes e Spotify. Ascoltare la mia storia alla radio. Ma quanto mi costa?
3: Realizza il tuo desiderio con Impresa Radio Network. Servizi professionali per aziende, arti e professioni, con soluzioni performanti e competitive. Il tuo successo è la nostra soddisfazione. Impresa Radio Network è un'esclusiva di Radio Antenna 1. Chiama ora 339 45 63 710 o scrivi a marketing@antenna1radio.com.
4: Il traffico in tempo reale.
5: Muoversi in Piemonte. Buon pomeriggio e ben ritrovati a tutti voi che siete all'ascolto. Per un incidente sulla tangenziale di Torino si rallenta tra Venaria e Casella in direzione Aosta, mentre il traffico scorre in modo regolare lungo le restanti strade della regione. Questo breve appuntamento termina qui. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio! Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
6: Antenna 1, la radio. Classici oltre il tempo.

È vero, la miglior pubblicità sono i clienti soddisfatti. Se sei disposto ad attendere il passaparola, fai pure. Ma se sei cosciente che startene con le mani in mano non è remunerativo, chiamaci. 339 45 63 710. 339 45 63 710.

0: Sono le 18.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura Sì. Il bio lo trovi qui.
3: Natura Sì presenta i Sì essenziali, la spesa bio per tutti, una linea di prodotti pensata per la tua spesa di ogni giorno, essenziale nel gusto e anche nel prezzo. Sapori semplici e genuini che raccontano la bontà autentica delle cose fatte bene.
4: Vieni a scoprire i Sì essenziali nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
5: Super offerta esclusiva Auto Francia. Citroen C3 1200 100 cavalli nuova chilometri zero a partire da 14.900 euro, volendo con rate da 169 euro al mese. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
6: Auto Francia,
5: da 50 anni accanto a voi.
7: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
8: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
7: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
8: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
9: La forza della qualità.
8: Corso Grosseto 241, Torino.
10: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
11: Giornale Radio.
12: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Il futuro dello stretto di Hormuz è stato uno dei temi centrali della prima giornata del G7. Il presidente francese Emmanuel Macron ha annunciato che Francia e Regno Unito sono pronti a guidare una missione internazionale per garantire la sicurezza della navigazione nell'area con il sostegno di Olanda e Italia. Secondo l'inquilino dell'Eliseo, il dispiegamento potrebbe avvenire nel giro di 2 o 3 giorni, una volta che l'accordo tra Stati Uniti e Iran entrerà effettivamente in vigore. Da Teheran arriva però un avvertimento: la sospensione dei pedaggi per il transito nello stretto sarebbe limitata a 60 giorni. Macron ha replicato sostenendo che eventuali tariffe sarebbero contrarie al diritto internazionale. Anche la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, durante un incontro con la premier giapponese Sanae Takaichi, ha ribadito la necessità di garantire una navigazione libera e sicura, confermando la disponibilità italiana a partecipare alla missione dopo il necessario passaggio parlamentare.
13: Sempre dal vertice dei grandi della terra arriva una dura presa di posizione di Giorgia Meloni contro Mosca. La premier ha condannato quello che ha definito un brutale attacco russo alla cattedrale dell'Assunzione di Kiev, uno dei simboli storici e religiosi più importanti dell'Ucraina. Secondo Meloni, il fatto che gli attacchi colpiscono anche luoghi simbolo della cristianità dimostra la necessità di mantenere fermo il sostegno internazionale a Kiev. Parole condivise dal metropolita Epifanio, guida della Chiesa Ortodossa Ucraina, che ha denunciato il bombardamento definendolo un nuovo crimine contro l'umanità, contro la storia e contro il cristianesimo.
12: Una vicenda che sta facendo discutere arriva dalla Svizzera e riguarda alcuni giovani sopravvissuti alla tragedia del locale delle costellazioni di Crans-Montana, dove un incendio provocò 42 vittime. I ragazzi rimasti feriti e costretti a lunghi periodi di ricovero hanno ricevuto trattamenti molto diversi a seconda del paese frequentato. In Svizzera diversi studenti sono stati bocciati perché le scuole hanno ritenuto impossibile equiparare la loro presenza a quella degli altri compagni. In Italia invece gli istituti coinvolti hanno scelto una strada differente, attivando percorsi personalizzati, lezioni a distanza e programmi adattati che hanno consentito a tutti gli studenti interessati di completare positivamente l'anno scolastico nonostante i mesi trascorsi in ospedale.
13: A Milano l'azienda Trasporti Milanese ha avviato un'indagine interna dopo la scoperta di alcune chat nelle quali gli autisti avrebbero condiviso fotografie di ignare passeggeri accompagnate da commenti offensivi e sessisti. Secondo quanto emerso, alcune immagini sarebbero state ricavate perfino dai sistemi di videosorveglianza aziendali. Il caso è stato portato all'attenzione pubblica dall'attivista e scrittrice Carlotta Vagnoli, che ha raccolto la testimonianza di una passeggera. La donna avrebbe notato i contenuti mentre si trovava accanto a un conducente durante una pausa di servizio. ATM ha annunciato verifiche approfondite per accertare eventuali responsabilità e garantire il corretto utilizzo degli strumenti aziendali, tutelando sia i passeggeri sia la grande maggioranza dei dipendenti che operano nel rispetto delle regole.
12: A Pescara un 14enne è stato arrestato con l'accusa di essere coinvolto in 2 violente rapine ai danni di giovanissimi studenti. Il provvedimento è stato eseguito dai carabinieri su disposizione del giudice per le indagini preliminari del Tribunale per i minorenni dell'Aquila. Le indagini hanno preso avvio dopo un episodio avvenuto il 5 maggio nel sottopassaggio della stazione centrale, dove 3 studenti furono avvicinati da 2 giovani e uno di loro venne colpito al volto e derubato della collanina d'oro. Pochi giorni dopo un altro 15enne fu aggredito mentre tornava da scuola e venne colpito con un pugno durante il tentativo di sottrargli un gioiello. Le immagini delle telecamere di sorveglianza e le testimonianze raccolte hanno consentito agli investigatori di individuare il presunto responsabile.
13: Nel novarese, una vasta operazione dei carabinieri forestali contro il bracconaggio ha portato al sequestro di materiale sorprendente nell'abitazione di uno dei due indagati. Sono stati trovati un leone imbalsamato, un pesce palla impagliato, due zanne d'avorio, 44 armi da caccia e numerosi strumenti utilizzati per la cattura illegale della fauna selvatica. Le indagini erano partite grazie alle fototrappole installate nei boschi del parco del Ticino, dove i militari avevano individuato trappole illegali nascoste nella vegetazione. Ora gli investigatori stanno cercando di ricostruire la provenienza degli animali e dei reperti sequestrati.
12: Chiudiamo con lo sport. Il calcio: l'Atalanta ha ufficializzato l'arrivo di Maurizio Sarri sulla panchina nerazzurra. L'ex tecnico di Lazio, Juventus, Chelsea e Napoli ha firmato un contratto triennale da 3 milioni di euro a stagione più bonus. Sarri prende il posto di Raffaele Palladino e ritrova a Bergamo il direttore sportivo Cristiano Giuntoli, con il quale aveva già condiviso una lunga esperienza a Napoli. Ed è tutto anche per questa edizione. Grazie per l'ascolto, a più tardi.
0: Le news tornano tra un'ora circa.
6: Rivivi con noi i tuoi attimi di ieri.

su Antenna 1, la radio, news, viabilità, previsioni del tempo, oroscopo, almanacco del giorno, rassegna stampa. Su Antenna 1, la radio.

0: Ciao Fulvio.
1: Ciao Mauro, dove mi porti domenica?
0: Ti porto fuori.
1: Ma fuori dove?
0: Fuori, dove la gente vive in giro per il mondo.
1: Ma lo sai che non mi piace andare in quei mobilifici là.
0: Ma no, che mobilifici? Noi vi raccontiamo i più grandi appuntamenti del weekend.
1: E dove?
0: Qui, su Antenna 1.
1: Domenica fuori.
0: Tutte le domeniche, dalle 10 alle 12.
1: Vi aspettiamo.

0: A volte basta un attimo, una grandinata, un vetro scheggiato, un piccolo incidente. E pensi, cazzo, e adesso? Adesso vai da Auto Giannini. Qui ogni problema diventa un'esperienza semplice, veloce e senza pensieri. Gestiamo tutto noi, dal sinistro all'assicurazione, senza anticipi, e in poco tempo torni a guidare sereno. E se vuoi cambiare auto o noleggiarla a lungo termine, con Arval o Avens ti accompagniamo passo dopo passo. Auto Giannini, trasformiamo un problema in un'esperienza. Visita il nostro sito autogiannini.com o vieni a trovarci nelle nostre sedi a Torino.
1: Dal 2012 Graphic Hunt è specializzata nell'allestimento adesivo su vetrine, pareti, automezzi. Chiama il 340 4899 070 per richiedere un preventivo gratuito. E inoltre abbigliamento personalizzato, striscioni, pannelli, volantini, biglietti da visita, servizi di copisteria e molto altro ancora. Vieni a trovarci in via De Sanctis 69 Torino. Come ascoltatore di Radio Antenna 1 avrai uno sconto del 10% sul tuo primo ordine col codice RA1 asterisco. L'offerta è soggetta a restrizioni su alcuni prodotti o servizi.
2: Il traffico in tempo reale.
3: Muoversi in Piemonte.
4: Ancora ben trovati in nostra compagnia. In apertura segnaliamo un incidente sulla A26 Genova Gravellona-Toce fra Ovada e Novi Ligure in direzione Gravellona-Toce. Un altro incidente si registra sulla tangenziale di Torino fra Borgaro e Casella in direzione Milano. Restiamo in tangenziale, per traffico intenso si rallenta fra Sito e Pianezza in direzione Milano e fra Casella e Bruera in direzione Savona. Per il momento è tutto, guidate con prudenza e buon viaggio.
3: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
5: Sabato dalle 22, muoviti al ritmo di Mole Groove su Antenna 1, la radio DJ Mimmo by Menis.

Sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

0: su Antenna 1. Il massimo del relax lo avrai il martedì sera con la musica elegante di Cillim e Sofri Smooth Night. L'appuntamento è per ogni martedì alle 22 su Antenna 1, la radio.
1: Un programma di Patrizio Sigona.

0: Sono le 19 e 3 minuti.
1: L'ora esatta è offerta da Natura Sì. Il bio lo trovi qui.
2: Se il prezzo del cibo è troppo basso, qualcuno lo paga al posto nostro. Il suolo, l'acqua, la biodiversità, il lavoro degli agricoltori. Riconoscere un giusto prezzo a chi coltiva la terra vuol dire sostenere ogni giorno il suo impegno come custode del pianeta.
1: Ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
3: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
4: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
3: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
4: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
5: La forza della qualità.
4: Corso Grosseto 241, Torino.
6: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
7: Giornale Radio.
8: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Il futuro dello stretto di Hormuz è stato uno dei temi centrali della prima giornata del G7. Il presidente francese Emmanuel Macron ha annunciato che Francia e Regno Unito sono pronti a guidare una missione internazionale per garantire la sicurezza della navigazione nell'area, con il sostegno di Olanda e Italia. Secondo l'inquilino dell'Eliseo, che il dispiegamento potrebbe avvenire nel giro di 2 o 3 giorni, una volta che l'accordo tra Stati Uniti e Iran entrerà effettivamente in vigore. Da Teheran arriva però un avvertimento: la sospensione dei pedaggi per il transito nello stretto sarebbe limitata a 60 giorni. Macron ha replicato sostenendo che eventuali tariffe sarebbero contrarie al diritto internazionale. Anche la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, durante un incontro con la premier giapponese Sanae Takaichi, ha ribadito la necessità di garantire una navigazione libera e sicura, confermando la disponibilità italiana a partecipare alla missione dopo il necessario passaggio parlamentare.
9: Sempre dal vertice dei grandi della terra arriva una dura presa di posizione di Giorgia Meloni contro Mosca. La premier ha condannato quello che ha definito un brutale attacco russo alla cattedrale dell'Assunzione di Kiev, uno dei simboli storici e religiosi più importanti dell'Ucraina. Secondo Meloni, il fatto che gli attacchi colpiscono anche luoghi simbolo della cristianità dimostra la necessità di mantenere fermo il sostegno internazionale a Kiev. Parole condivise dal metropolita Epifanio, guida della Chiesa Ortodossa Ucraina, che ha denunciato il bombardamento definendolo un nuovo crimine contro l'umanità, contro la storia e contro il cristianesimo.
8: Una vicenda che sta facendo discutere arriva dalla Svizzera, riguarda alcuni giovani sopravvissuti alla tragedia del locale dell'Ecosenation di Crans-Montana, dove un incendio provocò 42 vittime. I ragazzi rimasti feriti e costretti a lunghi periodi di ricovero hanno ricevuto trattamenti molto diversi a seconda del paese frequentato. In Svizzera diversi studenti sono stati bocciati perché le scuole hanno ritenuto impossibile equiparare la loro presenza a quella degli altri compagni. In Italia invece gli istituti coinvolti hanno scelto una strada differente, attivando percorsi personalizzati, lezioni a distanza e programmi adattati che hanno consentito a tutti gli studenti interessati di completare positivamente l'anno scolastico nonostante i mesi trascorsi in ospedale.
9: A Milano l'azienda Trasporti Milanese ha avviato un'indagine interna dopo la scoperta di alcune chat nelle quali gli autisti avrebbero condiviso fotografie di ignare passeggeri accompagnate da commenti offensivi e sessisti. Secondo quanto emerso, alcune immagini sarebbero state ricavate perfino dai sistemi di videosorveglianza aziendali. Il caso è stato portato all'attenzione pubblica dall'attivista e scrittrice Carlotta Vagnoli, che ha raccolto la testimonianza di una passeggera. La donna avrebbe notato i contenuti mentre si trovava accanto a un conducente durante una pausa di servizio. ATM ha annunciato verifiche approfondite per accertare eventuali responsabilità e garantire il corretto utilizzo degli strumenti aziendali, tutelando sia i passeggeri sia la grande maggioranza dei dipendenti che operano nel rispetto delle regole.
8: A Pescara un 14enne è stato arrestato con l'accusa di essere coinvolto in 2 violente rapine ai danni di giovanissimi studenti. Il provvedimento è stato eseguito dai carabinieri su disposizione del giudice per le indagini preliminari del Tribunale per i minorenni dell'Aquila. Le indagini hanno preso avvio dopo un episodio avvenuto il 5 maggio nel sottopassaggio della stazione centrale, dove 3 studenti furono avvicinati da 2 giovani e uno di loro venne colpito al volto e derubato della collanina d'oro. Pochi giorni dopo un altro 15enne fu aggredito mentre tornava da scuola e venne colpito con un pugno durante il tentativo di sottrargli un gioiello. Le immagini delle telecamere di sorveglianza e le testimonianze raccolte hanno consentito agli investigatori di individuare il presunto responsabile.
9: Nel novarese, una vasta operazione dei carabinieri forestali contro il bracconaggio ha portato al sequestro di materiale sorprendente nell'abitazione di uno dei due indagati. Sono stati trovati un leone imbalsamato, un pesce palla impagliato, due zanne d'avorio, 44 armi da caccia e numerosi strumenti utilizzati per la cattura illegale della fauna selvatica. Le indagini erano partite grazie alle fototrappole installate nei boschi del parco del Ticino, dove i militari avevano individuato trappole illegali nascoste nella vegetazione. Ora gli investigatori stanno cercando di ricostruire la provenienza degli animali e dei reperti sequestrati.
8: Chiudiamo con lo sport, il calcio. L'Atalanta ha ufficializzato l'arrivo di Maurizio Sarri sulla panchina nerazzurra. L'ex tecnico di Lazio, Juventus, Chelsea e Napoli ha firmato un contratto triennale da 3 milioni di euro a stagione più bonus. Sarri prende il posto di Raffaele Palladino e ritrova a Bergamo il direttore sportivo Cristiano Giuntoli, con il quale aveva già condiviso una lunga esperienza a Napoli. Ed è tutto anche per questa edizione. Grazie per l'ascolto, a più tardi.
10: Le news tornano tra un'ora circa.
11: Jazz Train.
12: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi aspetto tutti i giovedì sera dalle 22 alle 23

È vero, la miglior pubblicità sono i clienti soddisfatti. Se sei disposto ad attendere il passaparola, fai pure. Ma se sei cosciente che startene con le mani in mano non è remunerativo, chiamaci. 339 45 63 710. 339 45 63 710.

0: Voglio raccontare il mio prodotto al mondo. La mia azienda è la mia passione. Scrivere il mio nome sui motori di ricerca e trovare il mio video su YouTube, Facebook, Instagram e il mio podcast sui migliori canali di distribuzione iTunes e Spotify. Ascoltare la mia storia alla radio. Ma quanto mi costa?
1: Realizza il tuo desiderio con Impresa Radio Network. Servizi professionali per aziende, arti e professioni, con soluzioni performanti e competitive. Il tuo successo è la nostra soddisfazione. Impresa Radio Network è un'esclusiva di Radio Antenna 1. Chiama ora 339 45 63 710 o scrivi a marketing@antenna1radio.com.
2: Il traffico in tempo reale.
3: Muoversi in Piemonte. Buona serata a tutti voi. Per traffico intenso sulla tangenziale di Torino si rallenta tra Venaria e Brera in direzione Piacenza, mentre la circolazione è al momento scorrevole sulle restanti vie di collegamento regionali. Vi ricordiamo quindi che queste ed altre notizie sulla situazione in tempo reale della viabilità regionale sono a vostra disposizione sul portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio! Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: Sono le 20 e 3 minuti.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura Sì, il bio lo trovi qui.
3: Oggi più che mai vogliamo coltivare un futuro sostenibile per chi verrà dopo di noi. Crediamo in una comunità che rispetta la natura e promuove pace e giustizia economica. Per questo ogni giorno Natura Sì sostiene un'agricoltura etica e sostenibile.
2: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: Che occasione. Super offerta esclusiva Autofrancia. Jeep Avenger 1200 cavalli Summit nuova chilometri zero a partire da 22.900 euro, volendo con rate da 269 euro al mese. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
5: Autofrancia.
4: Da 50 anni accanto a voi.
5: Che occasione all'Autofrancia.
4: Super offerta esclusiva Autofrancia, Fiat Panda 1000 Hybrid nuova chilometri zero con rate a partire da 129 euro al mese. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
5: Autofrancia.
4: Da 50 anni accanto a voi.
6: Giornale Radio.
7: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Il futuro dello stretto di Hormuz è stato uno dei temi centrali della prima giornata del G7. Il presidente francese Emmanuel Macron ha annunciato che Francia e Regno Unito sono pronti a guidare una missione internazionale per garantire la sicurezza della navigazione nell'area con il sostegno di Olanda e Italia. Secondo l'inquilino dell'Eliseo, il dispiegamento potrebbe avvenire nel giro di 2 o 3 giorni una volta che l'accordo tra Stati Uniti e Iran entrerà effettivamente in vigore. Da Teheran arriva però un avvertimento: la sospensione dei pedaggi per il transito nello stretto sarebbe limitata a 60 giorni. Macron ha replicato sostenendo che eventuali tariffe sarebbero contrarie al diritto internazionale. Anche la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, durante un incontro con la premier giapponese Sanae Takaichi, ha ribadito la necessità di garantire una navigazione libera e sicura, confermando la disponibilità italiana a partecipare alla missione dopo il necessario passaggio parlamentare.
8: Sempre dal vertice dei grandi della terra arriva una dura presa di posizione di Giorgia Meloni contro Mosca. La premier ha condannato quello che definito un brutale attacco russo alla cattedrale dell'Assunzione di Kiev, uno dei simboli storici e religiosi più importanti dell'Ucraina. Secondo Meloni, il fatto che gli attacchi colpiscono anche luoghi simbolo della cristianità dimostra la necessità di mantenere fermo il sostegno internazionale a Kiev. Parole condivise dal metropolita Epifanio, guida della Chiesa Ortodossa Ucraina, che ha denunciato il bombardamento definendolo un nuovo crimine contro l'umanità, contro la storia e contro il cristianesimo.
7: Una vicenda che sta facendo discutere arriva dalla Svizzera e riguarda alcuni giovani sopravvissuti alla tragedia del locale dell'Ecostenazione di Krasmontana, dove un incendio provocò 42 vittime. I ragazzi rimasti feriti e costretti a lunghi periodi di ricovero hanno ricevuto trattamenti molto diversi a seconda del paese frequentato. In Svizzera diversi studenti sono stati bocciati perché le scuole hanno ritenuto impossibile equiparare la loro presenza a quella degli altri compagni. In Italia invece gli istituti coinvolti hanno scelto una strada differente, attivando percorsi personalizzati, lezioni a distanza e programmi adattati che hanno consentito a tutti gli studenti interessati di completare positivamente l'anno scolastico nonostante i mesi trascorsi in ospedale.
8: A Milano l'azienda Trasporti Milanese ha avviato un'indagine interna dopo la scoperta di alcune chat nelle quali gli autisti avrebbero condiviso fotografie di ignare passeggeri accompagnate da commenti offensivi e sessisti. Secondo quanto emerso, alcune immagini sarebbero state ricavate perfino dai sistemi di videosorveglianza aziendali. Il caso è stato portato all'attenzione pubblica dall'attivista e scrittrice Carlotta Vagnoli, che ha raccolto la testimonianza di una passeggera. La donna avrebbe notato i contenuti mentre si trovava accanto a un conducente durante una pausa di servizio. ATM ha annunciato verifiche approfondite per accertare eventuali responsabilità e garantire il corretto utilizzo degli strumenti aziendali, tutelando sia i passeggeri sia la grande maggioranza dei dipendenti che operano nel rispetto delle regole.
7: A Pescara un 14enne è stato arrestato con l'accusa di essere coinvolto in 2 violente rapine ai danni di giovanissimi studenti. Il provvedimento è stato eseguito dai carabinieri su disposizione del giudice per le indagini preliminari del Tribunale per i minorenni dell'Aquila. Le indagini hanno preso avvio dopo un episodio avvenuto il 5 maggio nel sottopassaggio della stazione centrale, dove 3 studenti furono avvicinati da 2 giovani. Uno di loro venne colpito al volto ed è rubato della collanina d'oro. Pochi giorni dopo un altro 15enne fu aggredito mentre tornava da scuola e venne colpito con un pugno durante il tentativo di sottrargli un gioiello. Le immagini delle telecamere di sorveglianza e le testimonianze raccolte hanno consentito agli investigatori di individuare il presunto responsabile.
8: Nel novarese, una vasta operazione dei carabinieri forestali contro il bracconaggio ha portato al sequestro di materiale sorprendente. Nell'abitazione di uno dei due indagati sono stati trovati un leone imbalsamato, un pesce palla impagliato, due zanne d'avorio, 44 armi da caccia e numerosi strumenti utilizzati per la cattura illegale della fauna selvatica. Le indagini erano partite grazie alle fototrappole installate nei boschi del Parco del Ticino, dove i militari avevano individuato trappole illegali nascoste nella vegetazione. Ora gli investigatori stanno cercando di ricostruire la provenienza degli animali e dei reperti sequestrati.
7: Chiudiamo con lo sport, il calcio. L'Atalanta ha ufficializzato l'arrivo di Maurizio Sarri sulla panchina nerazzurra. L'ex tecnico di Lazio, Juventus, Chelsea e Napoli ha firmato un contratto triennale da 3 milioni di euro a stagione più bonus. Sarri prende il posto di Raffaele Paladino e ritrova a Bergamo il direttore sportivo Cristiano Giuntoli, con il quale aveva già condiviso una lunga esperienza a Napoli. Ed è tutto anche per questa edizione. Grazie per l'ascolto, a più tardi.

La mia libertà è il titolo del nuovo singolo di Tommaso Mahala. Oggi ad aprire saranno suonati la vetrina della musica indipendente. Seconda segnalazione del giorno: Io ti vedo nel cielo che brilla di Sara Mendes.

0: resti vicino.
1: Sara Menghini a Saranno Suonati, Io ti vedo nel cielo che brilla, è il titolo del suo singolo. Virale è invece il singolo di Katia Zaia.

0: Sono solo mille le cose che non sai di me.
1: Steve con mille cose che non sai di me completa oggi la lista delle segnalazioni targate Saranno Suonati, la vetrina della musica indipendente che torna domani alla stessa ora.

0: Fabio.
1: Ciao Mauro, dove mi porti domenica?
0: Ti porto fuori.
1: Ma fuori dove?
0: Fuori, dove la gente vive in giro per il mondo.
1: Ma lo sai che non mi piace andare in quei mobilifici là.
0: Ma no, che mobilifici? Noi vi raccontiamo i più grandi appuntamenti del weekend.
1: E dove?
0: Qui, su Antenna 1.
1: Domenica fuori.
0: Tutte le domeniche, dalle 10 alle 12.
1: Vi aspetto.

0: Il traffico in tempo reale.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buonasera e bentrovati all'ultimo appuntamento di oggi con le notizie su traffico e viabilità. Il traffico si presenta regolare sulle principali vie di collegamento regionali. Vi anticipiamo che per lavori lungo la A6 Torino-Savona, dalle 22 di questa sera alle 6 di domani mattina, sarà chiuso il tratto fra Ceva e Millesimo in direzione Savona. Ci occupiamo infine della provincia di Cuneo. Per lavori sulla provinciale 10 si viaggia a senso unico alternato in comune di Sommariva-Perno in fascia oraria 7:30-18:30. Per questa sera è tutto, a domani con nuovi aggiornamenti. Buona serata e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

Antenna 1, la radio. Classici oltre il tempo. Yes, it's the story of my baker.

0: Sono le 21 e un minuto.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura, sì. Il bio lo trovi qui.
3: Da oltre 40 anni Natura Sì porta sulla tua tavola prodotti biologici e biodinamici, buoni, autentici e coltivati nel rispetto dell'ambiente. Nei nostri negozi trovi oltre 4.000 proposte pensate per la tua spesa di ogni giorno, scelte con la stessa cura che metteresti tu.
2: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
5: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
4: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
5: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
6: La forza della qualità.
5: Corso Grosseto 241, Torino.
7: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

0: Antenna 1. Il massimo del relax lo avrai il martedì sera con la musica elegante di Cillime Softly Smooth Night. L'appuntamento è per ogni martedì alle 22 su Antenna 1, la radio.
1: Un programma di Patrizio Sigona.

0: Vieni a scoprire le super offerte esclusive Autofrancia. Troverai autovetture nuove di gamma Fiat, Alfa, Lancia, Jeep, Citroen e oltre 400 autovetture d'occasione aziendali e chilometro zero con sconti fino al 50% dal prezzo di listino. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
1: Autofrancia.
0: Da 50 anni accanto a voi.
2: Oggi arrivano i parenti e questa scala è sempre più sporca. E questi vetri? Basta! Non se ne può più! È ora di cambiare!
3: Cambia in meglio con Puliclem. Macchinari e prodotti di alta qualità. Personale serio e qualificato. Pulizia scale, uffici, negozi, officine e appartamenti. Lavaggio vetrate. Piani di intervento ordinari, programmati e straordinari. Massima soddisfazione al minimo costo. Chiama ora per un preventivo il numero 328 86 74 676. Puliclem, il condominio è la nostra casa. Il condomino è il nostro punto di riferimento.
4: Dal 2012 Graphic Hunt è specializzata nell'allestimento adesivo su vetrine, pareti, automezzi. Chiama il 340 4899 070 per richiedere un preventivo gratuito. E inoltre abbigliamento personalizzato, striscioni, pannelli, volantini, biglietti da visita, servizi di copisteria e molto altro ancora. Vieni a trovarci in via De Sanctis 69 Torino. Come ascoltatore di Radio Antenna 1 avrai uno sconto del 10% sul tuo primo ordine col codice RA1 asterisco. L'offerta è soggetta a restrizioni su alcuni prodotti o servizi.
5: Voglio raccontare il mio prodotto al mondo. La mia azienda è la mia passione. Scrivere il mio nome sui motori di ricerca e trovare il mio video su YouTube, Facebook, Instagram e il mio podcast sui migliori canali di distribuzione iTunes e Spotify. Ascoltare la mia storia alla radio. Ma quanto mi costa?
6: Realizza il tuo desiderio con Impresa Radio Network. Servizi professionali per aziende, arti e professioni, con soluzioni performanti e competitive. Il tuo successo è la nostra soddisfazione. Impresa Radio Network è un'esclusiva di Radio Antenna 1. Chiama ora 339 45 63 710 o scrivi a marketing@antenna1radio.com.
7: Jazz Train.
8: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi aspetto tutti i giovedì sera dalle 22 alle 23 con Jazz Train, la musica di qualità in radio su Antenna 1. Jazz Train. Jazz Train.

È vero, la miglior pubblicità sono i clienti soddisfatti. Se sei disposto ad attendere il passaparola, fai pure. Ma se sei cosciente che startene con le mani in mano non è remunerativo, chiamaci. 339 45 63 710. 339 45 63 710.

0: Sono le 22 e 3 minuti.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura Sì. Il bio lo trovi qui.
3: Natura Sì presenta i Sì essenziali. La spesa bio per tutti. Una linea di prodotti pensata per la tua spesa di ogni giorno. Essenziale nel gusto e anche nel prezzo. Sapori semplici e genuini che raccontano la bontà autentica delle cose fatte bene.
4: Vieni a scoprire i Sì essenziali nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
5: A volte basta un attimo, una grandinata, un vetro scheggiato, un piccolo incidente. E pensi, cazzo, e adesso? Adesso vai da Auto Giannini. Qui ogni problema diventa un'esperienza semplice, veloce e senza pensieri. Gestiamo tutto noi, dal sinistro all'assicurazione, senza anticipi e in poco tempo torni a guidare sereno. E se vuoi cambiare auto o noleggiarla a lungo termine, con Arval o Avens ti accompagniamo passo dopo passo. Auto Giannini, trasformiamo un problema in un'esperienza. Visita il nostro sito autogiannini.com o vieni a trovarci nelle nostre sedi a Torino.
6: All Night Long, ogni sera, ogni notte, un nuovo ricordo.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi aspetto tutti i giovedì sera dalle 22 alle 23 con Jazz Train, la musica di qualità in radio su Antenna 1. Jazz Train, Jazz Train.

Sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

È vero, la miglior pubblicità sono i clienti soddisfatti. Se sei disposto ad attendere il passaparola, fai pure. Ma se sei cosciente che startene con le mani in mano non è remunerativo, chiamaci. 339 45 63 710. 339 45 63 710.

0: Sono le 23.
1: L'ora esatta è offerta da NaturaSì. Il bio lo trovi qui.
2: Se il prezzo del cibo è troppo basso, qualcuno lo paga al posto nostro. Il suolo, l'acqua, la biodiversità, il lavoro degli agricoltori. Riconoscere un giusto prezzo a chi coltiva la terra vuol dire sostenere ogni giorno il suo impegno come custode del pianeta.
1: Ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
3: Su Antenna 1, il massimo del relax lo avrai il martedì sera con la musica elegante di Cillime Soft Smooth Night. L'appuntamento è per ogni martedì alle 22 su Antenna 1, la radio.
4: Un programma di Patrizio Sigona.

104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi aspetto tutti i giovedì sera dalle 22 alle 23 con Jazz Train, la musica di qualità in radio su Antenna 1. Jazz Train. Jazz Train.

Sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend. I wanna be-

0: All Night Long. Ogni sera, ogni notte, un nuovo ricordo.
1: I just wanna see you smile. I mean, I just wanna.

0: È vero, la miglior pubblicità sono i clienti soddisfatti. Se sei disposto ad attendere il passaparola, fai pure. Ma se sei cosciente che startene con le mani in mano non è remunerativo, chiamaci. 339 45 63 710. 339 45 63 710.
1: Splish splash, I was taking a bath.

0: È mezzanotte.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura Sì, il bio lo trovi qui.
3: Oggi più che mai vogliamo coltivare un futuro sostenibile per chi verrà dopo di noi. Crediamo in una comunità che rispetta la natura e promuove pace e giustizia economica. Per questo ogni giorno Natura Sì sostiene un'agricoltura etica e sostenibile.
2: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: A volte basta un attimo, una grandinata, un vetro scheggiato, un piccolo incidente. E pensi, cazzo, e adesso? Adesso vai da Auto Giannini. Qui ogni problema diventa un'esperienza semplice, veloce e senza pensieri. Gestiamo tutto noi, dal sinistro all'assicurazione, senza anticipi e in poco tempo torni a guidare sereno. E se vuoi cambiare auto o noleggiarla a lungo termine, con Arval o Avens ti accompagniamo passo dopo passo. Auto Giannini, trasformiamo un problema in un'esperienza. Visita il nostro sito autogiannini.com o vieni a trovarci nelle nostre sedi a Torino.
5: Su Antenna 1, il massimo del relax lo avrai il martedì sera con la musica elegante di Cillime Soft Smooth Night. L'appuntamento è per ogni martedì alle 22 su Antenna 1, la radio.
6: Un programma di Patrizio Sigona.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi aspetto tutti i giovedì sera dalle 22 alle 23 con Jazz Train, la musica di qualità in radio su Antenna 1. Jazz Train. Jazz.

sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

0: su Antenna 1. Il massimo del relax lo avrai il martedì sera con la musica elegante di Cillime Soft Smooth Night. L'appuntamento è per ogni martedì alle 22 su Antenna 1, la radio.
1: Un programma di Patrizio Sigona.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

Sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

0: su Antenna 1. Il massimo del relax lo avrai il martedì sera con la musica elegante di Cillime Soffri Smooth Night. L'appuntamento è per ogni martedì alle 22 su Antenna 1, la radio.
1: Un programma di Patrizio Sigona.

0: Sono le 2:01.
1: Antenna 1. FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio